la missione da portare avanti mai. Se poi non mi ricordo neanche più che faccia.

0: uscire.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Ti ricordo.

0: E mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sia
1: triste come me.
2: Ascolta, questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
3: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
4: Un set di tre valigie, resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
3: Che estate esagerata!
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno, esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Danza classica, facevi un gioco. Chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti. Con una sola di pita nei radio in questo fottutissimo 2020.

A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. Cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. E se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.

0: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Lancio euro e dollari, sì. Al collo gioielli Tiffany. Lei mi fa venire i brividi. La mia vita sembra un film. Residenza solo dal pari. Spendo soldi pensandoti. Vorrei solo che fossi qui.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
4: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.

0: buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
1: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
2: Quanti anni hai?
1: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
3: Jake.
4: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
5: Perché sono simpatico, giusto?
4: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
5: Effettivamente... Vabbè, vado a dormire, vai.
4: Buonanotte.
5: Ma siete ancora qui?
4: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate!
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199€ al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341€. Valore di riscatto 18.199€, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroen, al fianco delle imprese italiane.
13: C'era un ragazzo.
14: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
15: Fatti mandare dalla mamma.
14: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
16: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300€. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: dibattito.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino.

0: Come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Ridatroni. Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
6: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori bucato fabuloso sono a 2,99 euro. Trovi in offerta anche il detersivo bucato fabuloso a 2,49 euro. E con due prodotti fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

più in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: ma è uno che ha detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
2: Quanti anni hai?
1: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
9: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Parti e se ti cancellano il volo?
14: Tanto io parto con Boscolo.
15: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
18: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
19: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cieli spesso limpidi, al massimo poco nuvolosi e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1€.

0: Tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 €. Scopri di più su Conad.it. Cibu, cibu.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
3: Quanti anni hai?
2: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
2: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Amarti ma fatica.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
5: Ah no, io riparto con Boscolo.
6: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
7: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza, solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Ci siete? Siete caldi? Sì! Avete sete?
14: Sì! Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
15: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
16: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
15: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
16: Come risparmia?
15: Da Iperceramica, con uno sconto

0: Tra l'altro, se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto, sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I detergenti Cili Intimi Classici sono a 2,79 euro, quelli senza risciacquo a 3,49 euro. Prova anche i nuovi Intimo Deo a 3,99 euro e con due prodotti Cili, di cui un detergente Intimo, in omaggio mini Cili Gel da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Ernia. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
5: Ricorderò e comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. In Abruzzo quest'oggi sulla statale 5 via 20 settembre transito temporaneamente sospeso dalle 19 alle 21 tra piazza Castello e via dei Gladioli. Nel Molise sulla statale 212 Valfortore tratto chiuso per manifestazione dopo l'incrocio Pietra Catella e l'incrocio Sant'Elia a Pianesi. In Basilicata, statale 18 Tirreno Inferiore, c'è corsia chiusa per frana dopo l'incrocio di Maratea e prima dell'incrocio ponte sul Castro Cucco, strada statale 585. In Emilia-Romagna, sulla statale 3 bis Tiberina, la E45, corsia chiusa per manifestazione dopo l'incrocio di Canili e prima dell'incrocio Bagno di Romagna. In Liguria, sulla statale 35 dei Giovi, corsia chiusa dopo l'incrocio Borgo Fornari Pieve e prima dell'incrocio Casello Ronco Scrivia, a 7 Milano Genova. Puglia, sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato per lavori di manutenzione prima dell'incrocio Galugnano e l'incrocio Lecce, strada statale 101 e statale 476 Galatina, direzione incrocio Padova. Buon viaggio con Radio Italia Solo Musica Italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia vola a Villa Simius in Sardegna.
3: Ci saranno dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
2: Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
3: Fai le valigie e parti anche tu.
2: Ti aspettiamo al Voi Tanca Village.
3: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
2: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
8: Dal 6 al 14 giugno torna la Milano Football Week. Il campo da calcio più bello di Milano si accende sotto le torri di City Life, con partite, sfide e attività per tutta la famiglia. La Gazzetta dello Sport ti aspetta alla Milano Football Week. Emozioni, divertimento e tanto, tanto calcio. City Life, Milano, dal 6 al 14 giugno, perché il calcio è di chi lo gioca.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
11: Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
12: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei

0: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Cibu, cibu.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
2: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

Bambole di pezza con porno, no, loro hanno detto buongiorno, io ve lo dico proprio buongiorno, buongiorno e soprattutto vi dico buona domenica con Radio Italia, solo musica italiana, ci siamo, sono Fiorella, buongiorno a tutti, apriamo questa giornata, penso questa splendida giornata in tutta Italia, cioè oggi è proprio una giornata bella, bella bella, quindi chissà quanti di voi si stanno organizzando per trascorrerla al meglio, ma insomma di questo parleremo, ma non solo di questo, tanti argomenti come sempre, quindi rimanete con noi, è pronto il nostro Luca World, no, prima abbiamo l'informazione, poi sentiamo l'oroscopo, intanto vi dico che a Radio Italia, solo musica italiana, sono adesso le ore 9.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Guerra in Iran, lo scontro continua nello stretto di Hormuz, forze americane abbattono due droni iraniani, Teheran accusa Washington dello stallo sui negoziati. Allerta in Ucraina per il possibile lancio di missili balistici russi, oggi Zelensky a Londra per l'incontro con Starmer, Macron e Merz in vista del vertice allargato di luglio. Dal suo viaggio apostolico in Spagna, il Papa torna a chiedere la pace in Medio Oriente e invoca la via negoziale per l'Ucraina. Ai giovani dice siate umani, non apparenza. Caro carburanti, il governo proroga il taglio delle accise fino al 3 luglio, dimezzato lo sconto sul gasolio, invariato quello sulla benzina, dopo si punta a interventi mirati. Amministrative da Agrigento ad Arezzo, sei capoluoghi tornano alle urne per i ballottaggi, incognita Vannacci a Vigevano, si vota per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. 8 indagati per la morte di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellate vicino alla stazione di Milano Certosa. Uno è in fuga dietro l'omicidio, un possibile scambio di persona. Sparatoria di massa negli Stati Uniti durante un festival popolare in Ohio, oltre 10 feriti, per lo più giovanissimi, caccia a uno o più sospetti in fuga. Formula 1, Kimi Antonelli in pole a Monte Carlo, MotoGP in Ungheria, Marc Marquez prima fila e sprint, le gare su Sky, al Roland Garros la finale, Zverev Covolli.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, oggi domenica 7 giugno 2026 e siamo in Corpus Domini, Luca Ward in vostra compagnia. Questa è Radio Italia, solo musica italiana, scopriamo le nostre stelle per questa domenica. Ariete, possibili problemi di cuore si risolveranno al meglio e un piano segreto si concretizzerà oltre ogni vostra speranza. Sarà bene non accettare una complicata e inutile sfida con il partner perché potrà finire con una lite. Toro. Bersagliati dalla luna, sarà difficile mantenersi calmi e organizzarsi. Non assumete più impegni di quelli che potete affrontare. Non fissate un appuntamento se non siete in grado di poterlo rispettare. Non fate promesse che non potete mantenere. Gemelli. Probabilmente vi accorgerete che una situazione personale un po' complicata vi sta stretta e vi impedisce di esprimervi, ma troverete in fretta il rimedio più adatto per togliervi d'impaccio. In amore sarà meglio chiarire un malinteso. Cancro. Potrebbe essere un po' sottotono questo giorno di festa a causa di una forma fisica poco brillante e di un quadro astrale non troppo favorevole. Nonostante ciò, sensibilità, intelligenza e idee chiare vi aiuteranno a superare ogni difficoltà. Leone. Un'atmosfera gioiosa e sensuale favorirà chi attende un'avventura, offrendo numerose occasioni per fare conoscenze interessanti, conseguire successo e simpatia. Passerete in bellezza questa giornata a patto che non persisterete con certe posizioni di chiusura. Vergine. Il senso estetico aiuterà i single a sfondare con la persona che gli interessa. Amore e sensualità non sempre viaggeranno di pari passo, ma con il vostro equilibrio interiore sistemerete tutto. Alla fine riuscirete a raggiungere il vostro traguardo. Bilancia. Nonostante una fase poco brillante dal punto di vista economico, grazie all'esperienza accumulata riuscirete a trovare soluzioni efficaci. Il rapporto di coppia potrebbe migliorare e rinsaldarsi grazie ad un dialogo fitto e molto sincero. Scorpione. La situazione emotiva appare un po' piatta se paragonata ai vostri standard abituali, ma la mancanza di eccessi e la tranquillità avranno un effetto rasserenante. Non considerate i comportamenti altrui che vi sembrano ostili, prendetene solo le distanze. Sagittario, se avete deciso di invitare a casa parenti o amici, state tranquilli perché tutto vi riuscirà a meraviglia. Per i single comparirà sulla scena una persona interessante. Forse non sarà la vostra metà, ma si avvicinerà molto ai vostri desideri. Capricorno, avrete bisogno di riflettere su voi stessi e avvertirete l'esigenza di mettere ordine in una questione familiare che suscita qualche preoccupazione. Nel rapporto di coppia agite con razionalità per non far nascere delle noiose incomprensioni. Acquario, un'atmosfera serena scandisce la giornata, meno affascinante di quanto vorreste, ma ideale per spostarvi e concedervi una gita o una vacanza anche breve. Sarà l'occasione per svagarvi, divertirvi e stare in compagnia di persone simpatiche. Pesci, Nettuno sarà il vostro alleato segreto che vi suggerirà le scelte e le azioni più sagge per superare la tristezza e ritrovare il sorriso tra le mura di casa. Intrigante serata all'insegna dell'amore per chi tra voi ha un rapporto di coppia iniziato da poco tempo. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward una buona domenica a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.

così la nostra domenica su Radio Italia, solo musica italiana, Ligabue, certe notti, buongiorno. Allora, buongiorno ancora una volta, sono le 9:14 minuti, siamo in diretta come sempre, sono come tutti i giorni e siamo sempre con voi e vi accompagniamo anche in questa domenica. Io sono Fiorella, saluto Paolo. Paolo, buongiorno, è svegliato bene, tutto a posto, pronto per lo... Cioè, cosa vuol dire questo sguardo? Sì, dai, sei sorridente, quindi secondo me sì. E anche Cristina Camporesi vogliamo salutare, che si trova in redazione, e abbiamo già gli ascoltatori che stanno viaggiando, gli ascoltatori stradisti, lo scrive Elena che sta viaggiando con il papà Piero, stanno facendo un bel viaggio da Parma a Taranto, dice a Parma abbiamo fatto una bella vacanza a casa del fratello, dice ne siamo nei pressi di Forlì, il traffico è assolutamente regolare e neanche tanto intenso, un bacio e un abbraccio a tutti gli stradisti. Va bene, grazie comunque per questa segnalazione, vi seguo sempre. Michele, anche lui è in viaggio, guarda Joelie, non ho ancora controllato in scaletta, ma sai che passa veramente spesso. E poi ci sono un saluto ad Altamura, Michele, Mary, Aldo, Martina, anche loro in viaggio verso Roseto. Insomma, è chiaro che la radio è sempre un'ottima compagnia quando si è in viaggio, però insomma salutiamo anche invece chi è tranquillamente a casa oppure al lavoro, cioè non sono tutti in viaggio. Volevo chiedere che cosa avete organizzato, ma cosa vi aspettate voi da questa domenica 7 giugno? Magari avete degli impegni particolari, degli eventi, avete delle cerimonie, cioè questo è il momento insomma dei matrimoni eccetera. E allora lo sapete che come sempre all'inizio io con grande gioia vi voglio ricordare il nostro numero, e quindi lo faccio anche oggi, è 331 995 0095. La scaletta musicale è già pronta, io ho dato un'occhiata a tante canzoni nuove, canzoni che tutti conosciamo, che possiamo cantare. Questa è nuova, è uscita proprio venerdì, è la nuova di Dito nella Piaga, il titolo è Businessman.

0: Sapete che da oggi fino al prossimo 12 giugno la nostra Ilaria Capelluti sarà in onda da Sharm el Sheikh. Che bello, Ilaria, come ti invidiamo. Ci saranno collegamenti, infatti fra poco la sentiremo. E poi e lì c'è la nostra animazione, bravo, è anche la nostra, quella di Radio Italia. Ci sono DJ set e ovviamente la nostra grande bella musica italiana, perché insieme a noi di Radio Italia Solo Musica Italiana ci sarà Sal Da Vinci. Ci sono tutte le informazioni sul nostro sito radioitalia.it. E allora lasciati travolgere dall'energia che è solo di chi è bravo. Scopri tutti i villaggi bravo nel mondo, nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it, perché chi è bravo si vede.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
4: Perché sono simpatico, giusto?
5: No,
6: perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
4: Effettivamente... dormire, vai.
6: Buonanotte.
4: Ma siete ancora qui?
6: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
16: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
17: Notino, tutta la bellezza in un click.
18: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99€ e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Solo musica italiana. Allora voglio salutare un po' di ascoltatori, perché ho detto: ma voi che cosa vi aspettate da questa domenica? E Rachele dice: guarda, io oggi mi aspetto di fare bella figura a pranzo, perché c'è la ragazza di mio figlio, ecco qua, e ho preparato un piatto che in estate a Roma non può mancare: pomodori con riso e patate, spero piacciono. Ma che cosa intendi? Cioè i pomodori ripieni con il riso e poi le patate a parte? Non lo so, non lo conosco bene questa ricetta. C'è Gianluca da Foggia, oggi si lavora, stiamo raccogliendo la frutta insieme al suo collega Biagio. Io non ho capito molto bene dalla foto, state raccogliendo le buonissime albicocche per caso? Anche dal Belgio ci raccontano che stanno preparando un piccolo pranzo, dice, come si chiama, Pina, per i nostri 34 anni di matrimonio. Ciao, quindi Pina, auguri anche a Giovanni. E poi vabbè, anche voi a volte ci insegnate qualcosa, perché è arrivato questo messaggio: oggi pickleball, in bocca al lupo Ludovica, Angelica, Piero e Luigi. E io ho detto: ma che cosa vuol dire? Penso che sia un misto tra tennis e ping pong, giusto? Almeno così ho letto, perché c'è uno sport che non conosco assolutamente. Comunque grazie a voi che ci state scrivendo. E adesso abbiamo la nuova di Raf, tra l'altro è arrivato anche su Radio Italia TV il video di questo nuovo singolo di Raf, che è uscito da poco ed è la sua proposta estiva. Qui su Radio Italia solo musica italiana, in questa domenica insieme, il titolo è Pazzi, stupidi ragazzi.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Come cose, malavita, ho chiesto che cosa vi aspettate da questa domenica. Monia dice: mi aspetto di vendere tutto al mercatino dell'usato, te lo auguro, anche perché sto guardando la foto e delle cose veramente molto interessanti, molto carine. Ciao, un abbraccio. E invece c'è questa amica che sta preparando i tramezzini. Oggi festeggiamo i 30 anni di mia figlia Letizia, mi ha mandato anche la foto dei tramezzini. Fate gli auguri. Auguri, assolutamente, ma devono essere buonissimi quei tramezzini. Allora, stiamo per ascoltare la nuova canzone di Dolce Nera, che è tornato con questo brano. Lei ha definito la canzone come secondo genita di My Love, il suo ultimo singolo, e questa canzone nasce dal desiderio di riscoprire rapporti autentici lontani dalla superficialità dei social, e allora anche noi l'ascoltiamo. Si chiama Epopea.

0: E se questo è un periodo ricco proprio di novità, Marina da Milano ha una voce veramente molto gentile, lei ci ha mandato un vocale per fare gli auguri a sua figlia Roberta che oggi compie 55 anni. E ancora buona domenica, rimanete con Radio Italia, solo musica italiana.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa.

0: nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
5: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
6: C'era un ragazzo.
7: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
8: Fatti mandare dalla mamma.
7: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio

0: 1993, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, quindi è proprio quella la data, è domenica 28 giugno a Palermo, al Foro Italico, e quindi vi aspettiamo, sarà un grande concerto perché sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori, ci saranno Achille Lauro, Bambole di Pezza, ci sarà Serena Brancale, Ernia, Fedez, anche Francesco Gabbani, Irama appunto, poi tra Lamborghini c'è Marco Masini, Ermal Meta, I Pinguini, Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, e a Radio Italia Trend per Spotify Samurai J. Allora, vi diamo tutte le possibilità per seguire questo concerto se non potete essere presenti a Palermo, perché sarà trasmesso in diretta qui su Radio Italia e anche su Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, su tutte le nostre app ufficiali. Chiaramente vivrà questo concerto sulle nostre pagine social, dove voi partecipate sempre alla grande, quindi Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube, e sarà in contemporanea su Sky 1 oppure su Now e anche TV8, il tutto a partire dalle ore 20:40. L'hashtag ufficiale, ve lo ricordiamo ancora una volta, è Rilive. Ma altro, volete sapere altro? Allora andate sul nostro sito, che è radioitalia.it.

Cesare Cremonini con Buon Viaggio. Salutiamo Ross che dice: guarda, vi ascolto tutti i giorni, questa domenica sono al concerto di Tiziano Ferro. Ma sei già lì? No, dai, penso di no, insomma è un po' presto, no, a quest'ora del mattino. Sì, perché questa sera si replica seconda serata con Tiziano Ferro a Milano. Ieri sera tra l'altro c'eravamo, perché siamo alla radio ufficiale. Ieri sera ha avuto un ospite, con lui c'era Lazza che ha cantato Perdono. Questa sera non lo so, comunque sarà veramente un altro grande momento live del nostro Tiziano. Allora, adesso invece diamo la linea al nostro Alberto Fano. Siamo curiosi di sapere, di capire com'è questa domenica in giro per l'Italia. Quindi a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 10:02.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Questa prima domenica di giugno sarà caratterizzata da un ulteriore rafforzamento dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista da nord a sud con cieli per lo più limpidi o al massimo poco nuvolosi e senza precipitazioni. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi. Il tempo resterà stabile e soleggiato su tutto il territorio nazionale. Da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
3: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

0: Edoardo Bennato, viva la mamma, su Radio Italia, solo musica italiana, 10-10 minuti. E questa è la domenica con noi, sono Fiorella, ancora ben ritrovati. Oggi è il 7 giugno e sapete che cosa si celebra? Si celebra la giornata nazionale del gelato al cioccolato. Vabbè, insomma, si pensa, no? Alla canzone di Pupo. No, dai, a parte gli scherzi, questo giorno è stato istituito negli Stati Uniti per festeggiare una tradizione che esiste addirittura dal 1692, quando la vaniglia è stata spodestata come gusto di gelato preferito dagli americani. E questo devo dire grazie a noi, perché quell'anno gli emigrati italiani hanno fatto scoprire quanto la cioccolata calda congelata fosse molto più buona, e quindi hanno scoperto, hanno detto no, adesso il gusto migliore è questo. Qualche informazione un po' così curiosa: il giorno più gettonato per mangiarlo è la domenica, mi chiedo perché, se uno ha voglia può mangiarselo tutti i giorni, no? Il cioccolato, gelato al cioccolato è ancora adesso il gusto di gelato più apprezzato. E poi c'è un dettaglio interessante, ma vi devo dire sul gelato in generale: secondo la scienza, per terminarlo servono 50 leccate. Allora scusate, ma qui dipende da quanto te ne mangi, no? Se tu ti mangi mezzo chilo di gelato, cioè forse non ti bastano. E no, perché secondo me il gelato crea un po' dipendenza, no? Io conosco delle persone che comprano una vaschetta di gelato, dici guarda, la metto lì nel freezer per una settimana, sono a posto, e poi ti siedi magari a vedere un film e dici ma mangio un po' di gelato, due giorni la vaschetta non c'è più. È vero, cioè voi vi riconoscete, siete fra questi, raccontatecelo al 331 995 0095. Se conosco persone proprio che sono così, come possiamo dire, che hanno dipendenza dal gelato e tutte le sere lo devono mangiare a casa. Va bene, il numero ve l'ho dato? Sì, l'ho dato, ma lo ripeto: 331 995 0095, per scoprire qual è il vostro rapporto con il gelato, anche se non è al cioccolato. Io preferisco sempre quello al pistacchio, lo dico, però dobbiamo festeggiare oggi il gelato al cioccolato. E intanto andiamo ad ascoltare il nostro disco Italia.
1: Disco Italia è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.
2: È un po'

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: vita.
1: Ricchi e poveri, ma non tutta la vita. E adesso facciamo un bellissimo viaggio, ne abbiamo parlato anche questa mattina in apertura. Ci colleghiamo con la nostra Ilaria Capellutti, che si trova a Sharm el Sheikh.
2: Buongiorno Fiorella e naturalmente buona domenica a te e a tutti gli amici di Radio Italia Solo Musica Italiana. Allora, questa settimana sarò un po', così mi autoeleggo, inviata speciale per voi da Sharm el Sheikh, bravo Tamra Beach Resort Alpi Tour in Egitto. E devo dire che insomma fin da subito, sai quando buongiorno si vede dal mattino, si parte col piede giusto, bene, questo è il caso, perché il Tamra è davvero molto molto vicino all'aeroporto, per cui diciamo, non so voi, ma io sono quel tipo di viaggiatore che una volta arrivato vuoi il caldo, vuoi il traffico degli aeroporti, non vede l'ora di disfarsi della valigia, disfarsi di ogni pensiero e lanciarsi nell'avventura. Quindi la logistica in questo caso è davvero super vantaggiosa. Raggiunta la struttura in pochissimo tempo, posso dire che è bellissima, primo colpo d'occhio iper bello, anche perché, come dire, ho la sensazione che avrò veramente tantissime attività da andare a seguire, tantissime attività da non perdere, che devo in qualche modo scoprire, ma insomma già così si capisce che durante questa settimana ne vedremo delle belle, che c'è davvero tantissimo da fare praticamente per tutti quanti i possibili viaggiatori, dai bimbi alle persone più adulte. Quindi insomma davvero davvero un buon inizio. Personale super gentile, questo lo dico a vantaggio di quelli che magari, come dire, hanno qualche remora o conoscono poco le lingue straniere, quindi si fanno mille problemi del ma poi riesco a comunicare, come posso fare. Parlano tutti quanti italiano, sono stati appunto iper accoglienti e insomma ancora una volta mi verrebbe da dire, questa settimana avrò parecchio da raccontarvi, soprattutto in termini di bellezza, di sicurezza, altra sensazione immediatamente percepita, di relax, di, come dire, buon sentimento che già circola nelle poche ore in cui sono arrivata. Ora che posso dirvi, definisco con calma quali sono le prossime attività, anzi da dove partirò con la mia perlustrazione, perché appunto vi dicevo c'è tanto, ci sono piscine da superare per raggiungere il pontile in direzione Barriera Corallina, ci sono i ristoranti, ci sono la spiaggia ovviamente, le sale spa, campi sportivi, insomma io mi lancio nella perlustrazione e vi do appuntamento a più tardi qui su Radio Italia Solo Musica Italiana con Ilaria Capellutti a Sharm el Sheikh dal bravo Tamra Beach Resort di Alpi Tour.
3: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio. Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
15: Ah no, io riparto con Boscolo.
16: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.

0: Il nostro grande viaggio Antonacci con You and Me. Allora, parliamo di gelato questa mattina. No, fatemi salutare prima Miriam, che ci racconta che ci sta ascoltando mentre è in fila per partire da Trapani verso Favignana. Com'è il mare? Bello, calmo, tutto a posto? Beh, quella è una zona incredibile, bellissima. Allora, cosa scrivete? Buongiorno, oggi si celebra il cioccolato, il gelato al cioccolato, ma è anche l'anniversario del mio matrimonio. Sono sposata 32 anni, tanti auguri Michela da Andria. Allora, qualcuno dice: meno male che avete parlato del gelato, sono felice perché io parlo sempre del gelato e secondo me lo mangi anche il gelato, caro amico, non sappiamo il tuo nome. Dice: guarda, io riesco a mangiarne anche mezzo chilo da solo. Cioè, mezzo chilo, ragazzi, è veramente tantissimo. Invece un'ascoltatrice dice: no, guarda, il gelato è quel piacere che si deve gustare fuori dalla propria casa, magari in compagnia di amici, passeggiando, deve essere assolutamente artigianale. Francesca da Reggio Calabria: per me il gusto di fior di latte da sempre, ultimamente lo abbino al bronzato, che è un caramello salato molto buono. Certo che è buono il caramello salato. Allora, il mio gusto preferito è il gelato al pistacchio, ecco, come me. Ogni sera non ne posso fare a meno, ogni volta che compro la vaschetta di gelati posso dirti che non dura nemmeno 2 giorni. L'avevo detto prima, quindi non diciamo che dura da Natale a Santo Stefano. Ciao Vincenzo, goloso di cioccolato, ma non è l'unico, sono tanti. Dice: io sono Franca, una di quelle che mangia il gelato direttamente, insomma, dal barattolo, soprattutto la sera davanti alla TV, solo che poi passo la notte in bianco per indigestione. Dice: mai più forte di me, e al gelato non si rinuncia, specie se fa molto caldo. Lei, Franca, vive in Sicilia. Beh, in effetti, dai, se non lo digerisci magari un po' meno, magari lo mangi a pranzo, è certo che è un altro gusto alla sera, guardando un film, stavo dicendo. Eh sì, perché parliamo proprio di questo, andiamo al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana, sempre al tuo fianco.

0: Rossi, che ieri sera ha tenuto il suo secondo concerto a Ferrara e adesso è in partenza nei prossimi giorni per la Sardegna, esattamente per Olbia il 12 e il 13, quindi altri due concerti strepitosi come sempre. Fatemi fare gli auguri di buon anniversario a Giorgio e Giorgia, veramente da Modica stanno andando a Marzamemi per festeggiare il loro anniversario, 48 anni di matrimonio. Siete vicini quindi alle nozze d'oro, giusto? Invece Gioele manda gli auguri al suo nipotino Massimo che compie 3 anni, e tornando a parlare di gelati ringrazio Nuccia e Vittoria che ci stanno seguendo dalla Germania, che mi hanno mandato una carrellata infinita di foto di gelati chiaramente di loro produzione. Questa era d'Italia, solo musica italiana, buona domenica, rimanete qui mi raccomando.
1: Sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Dermolab sono in offerta, il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90€, mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90€. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone, in negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
5: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24€ di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026.

0: al 19 luglio sui canali Rai.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Dove

Io sono qui Claudio Baglioni, al quale mandiamo chiaramente un abbraccio fortissimo, affettuoso. Speriamo che si possa riprendere al più presto e che possa al più presto ritornare dal pubblico che lo sta aspettando. Allora Donatella, che ci stai ascoltando, stai andando a Macerata. Guarda che Vasco Rossi è passato da poco, forse insomma, te lo sei perso. Comunque buon viaggio. Invece Giada e Camilla, che hanno 15 e 11 anni, vogliono fare gli auguri per l'anniversario di matrimonio dei loro genitori, 18 anni, che carini siete stati ad aver scritto qua. Allora, fra poco, Mark and Cremont, Serena Brancale e The Colors, tutti insieme hanno sfornato questa canzone che ci accompagnerà senz'altro per tutta l'estate. The Colors hanno raccontato l'esperienza in studio, no? Dove gli artisti si sono ritrovati per scrivere e comporre questa

0: Boy rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
2: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

E anche no, J-Ax con Hippie Yo. Prima vi parlavo di Vasco che sarà in partenza per la Sardegna. Qualcuno scrive: abbiamo visto mentre montavano il palco per il concerto di Vasco, quindi cioè, capite quanto lavoro c'è dietro ad un concerto, no? Per allestire il concerto, perché oggi è il 7 e quindi già sta prendendo vita il palco e mancano ancora 5 giorni. E poi io mi emoziono quando arrivano dei messaggi così: ci stanno ascoltando dal Mar Baltico, addirittura in una trattoria, e ci raccontano, questi penso che siano i titolari della trattoria, che si chiamano Bea e Silvio, e ci raccontano che ci sono dei loro clienti che si chiamano Kinga e Marcin, sono innamorati dell'Italia, oggi festeggiano 28 anni di matrimonio, hanno deciso di festeggiare il loro anniversario all'italiana, quindi immagino che state cucinando tutto, no? Della nostra bella cucina italiana. Va bene, tanti auguri, vado col segnale orario a Radio Italia, solo musica italiana, 11:01. So

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Ora in Iran lo scontro continua nello stretto di Hormuz. Forze americane abbattono due droni iraniani. Teheran accusa Washington dello stallo sui negoziati. Allerta in Ucraina per il possibile lancio di missili balistici russi. Oggi Zelensky a Londra per l'incontro con Starmer, Macron e Merz in vista del vertice allargato di luglio. Dal suo viaggio apostolico in Spagna il Papa torna a chiedere la pace in Medio Oriente e invoca la via negoziale per l'Ucraina in migliaia alla messa a Plaza de Cibeles. Caro carburanti, il governo proroga il taglio delle accise fino al 3 luglio, dimezzato lo sconto sul gasolio, invariato quello sulla benzina, dopo si punta interventi mirati. Amministrative, da Agrigento ad Arezzo, sei capoluoghi tornano alle urne per i ballottaggi, incognita Vannacci a Vigevano, si vota per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. 8 indagati per la morte di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellate vicino alla stazione di Milano Certosa, uno in fuga, dietro l'omicidio un possibile scambio di persona. Sparatoria di massa negli Stati Uniti durante un festival popolare in Ohio, a Toledo, oltre 10 feriti, per lo più giovanissimi, caccia uno più sospetti. Formula 1, Kimi Antonelli in pole a Monte Carlo, MotoGP in Ungheria, ma Marquez prima fila ai sprint, le gare su Sky, Roland Garros, la finale, Zverev, Cobolli.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Pittore in Moda e Rabbia De Paolo su Radio Italia, solo musica italiana e via, si continua. 11:10, sono Fiorella con voi ancora fino a mezzogiorno. Vedo che c'è veramente una grande partecipazione questa mattina attraverso i vostri messaggi e io penso che il mese di giugno e il mese di settembre siano quelli più gettonati per quanto riguarda i matrimoni, perché cioè io non ho mai ricevuto così tanti messaggi come oggi di anniversari. Anche questo, oggi ricorre il 32esimo anniversario di matrimonio dei nostri genitori, non potevamo averli migliori. Guardate che questo messaggio troppo bello, vi amiamo, scrivono Francesco e Giuseppe da Andria. Beh, insomma, genitori, dai, questo sì che è un grande regalo. No, a proposito dei matrimoni, anch'io voglio fare gli auguri, perché insomma anche Radio Italia si è un po' sposato in questi giorni, si è sposato il nostro direttore artistico Antonio Vandoni con la sua Ileana Falcone, quindi insomma abbraccio fortissimo. È stato un matrimonio bello bello sentito, poi insomma c'erano un sacco anche di artisti, personaggi della musica italiana. Vi voglio bene, tanti auguri di una lunghissima vita felice insieme, mi raccomando. Allora, Rosangela da Matera invece con suo marito stanno andando a Polignano e dice a mare, dopo pranzo mangeremo il nostro primo gelato della stagione, visto che questa mattina abbiamo parlato tanto di gelati. Ma adesso c'è lui, Rocco Ante, l'ascoltiamo con La più bella del mondo.
1: Dicono

0: Allora, i primi successi di Alessandro Amoroso, infatti risale al 2009 questa canzone Immobile. Allora, cari amici, sono stati pubblicati i dati relativi alle multe di Autovelox per eccesso di velocità sulle nostre strade dell'anno scorso, del 2025. Però c'è una nota positiva, perché le sanzioni risultano in calo, finalmente. Ne parliamo fra poco su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro, e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste.

0: e il coraggio di ricominciare.
1: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90 euro. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90 euro. Da acqua e sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a un euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Meglio di no.
1: Lunedì nero è il titolo di questo brano di Mr. Rain, che ha spiegato che ha voluto dedicare tanto tempo alla scrittura del suo nuovo lavoro. Si è chiuso per un anno in studio e questo gli ha consentito di prendersi il tempo necessario per raccontare, diciamo, il suo mondo nel modo più autentico possibile. Tra l'altro lui continua a dedicarsi anche al mercato spagnolo, dove ha conquistato diverse certificazioni. Intanto, allora, la situazione è questa, no? Io vi parlo, ho il mio computer dove ricevo i vostri messaggi, non riesco a leggerli chiaramente tutti in diretta, però se arriva un messaggio con scritto Fiorella buongiorno è urgente, allora io mi allarmo, dico magari è una comunicazione importante. C'è scritto è urgente, potresti salutare mio marito Gino che sta preparando la pasta al forno? Vabbè ragazzi, cioè anche questi sono momenti di vita importanti. Dice sta ascoltando la vostra radio. Luisa da Portici, cioè mi hai fatto veramente sorridere, cioè è urgente perché sta per finire questa pasta al forno, fra poco ve la mangiate. Ascoltiamo insieme Elodie, eccola.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Vresh su Radio Italia, solo musica italiana con Da Dio. Allora, vi dicevo prima che sono stati pubblicati i dati relativi alle multe di autovelox per eccesso di velocità nel 2025. Me ne è arrivata una proprio la settimana scorsa. Va bene, allora, però dicevo, c'è una nota positiva, che gli incassi derivanti da questo tipo di sanzioni risultano in calo di quasi il 9%. Dai, non è male, anche se le 20 principali città italiane hanno comunque superato i 56 milioni di euro di entrate. La città che conta più multe da autovelox è Firenze. Ecco qua, come mai, amici di Firenze, lo scorso anno ha incassato da sola Firenze 20 milioni di euro. Cioè, allora io penso, o c'è veramente un autovelox in ogni angolo, oppure qui proprio se ne fregano gli automobilisti. Seguono Bologna, Milano, Genova e Palermo. Per quanto riguarda invece la crescita di questo tipo di multe, spiccano anche Ancona e Cagliari. Tra i, diciamo, i piccoli comuni, infine, ci sono casi come quelli di Galatina in provincia di Lecce, che grazie ai velox e probabilmente anche grazie ai turisti, insomma, ha incassato oltre 5 milioni di euro lo scorso anno. Sì, lo so, perché io ci sono stata lì e bisognava andare 40 all'ora, cioè su tutte le strade autovelox ovunque, quindi insomma questo è normale. Però va bene, dai, stiamo un po' migliorando, un po' meno, insomma, siamo un po' più diligenti. Stiamo per ascoltare adesso Tananai, che sta passando molto tempo con la sua fidanzata Camilla e condivide insomma qualche istante della loro vita di coppia sui social. Eccolo con Booster.

0: La voce di Arisa con Rugiada, tra l'altro stavo guardando proprio adesso il suo calendario estivo, è infinito, assolutamente infinito. Allora, c'è un team di ricercatori che ha sviluppato una sorta di cerotto che permette di monitorare il livello di stress in tempo reale, cioè è secondo me è molto interessante, ma praticamente abbiamo cerotti adesso per tutti i problemi, avremo un corpo tutto incerottato, ma ne parliamo fra pochissimo. Rimanete su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito. Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Freschezza in cucina e meno sprechi. Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fedez e Marco Masini, Male necessario, che bello sarà rivederli sul palco a cantare dal vivo, perché loro saranno con noi, lo sapete, a Palermo il 28 giugno. Allora, vi dicevo che c'è un team di ricercatori americani che ha sviluppato questa sorta di cerotto che permette di monitorare il livello di stress proprio in tempo reale e in modo

oggettivo, perché questo chiamiamolo dispositivo, insomma, un cerotto è dotato di diversi sensori, no? Che misurano costantemente parametri fisiologici come il battito cardiaco, la respirazione, la sudorazione e anche la temperatura. Allora, questo cerotto che può funzionare per più di 24 ore consecutive, cioè tu te lo metti e poi lo devi cambiare il giorno dopo, diciamo che apre nuove prospettive per la prevenzione e il monitoraggio dei disturbi legati al benessere mentale. Sì, sono d'accordo, posso dire che secondo me è utile per chi veramente ha problemi, però può anche aumentare lo stress, cioè se io mi mettessi questo cerotto ogni momento starei a controllare, no? Oddio, com'è il mio battito? Come mai è così? Cioè, com'è la respirazione e sudorazione? Però ragazzi, per chi ne ha bisogno, devo dire che è una cosa veramente molto molto molto utile. Allora, non ha ancora un nome questo cerotto, è stato sviluppato da poco, penso che entrerà in commercio fra pochissimo. Intanto sono le 11:50 minuti, lui è in giro con la sua tournée e noi l'accogliamo qui oggi a Radio Italia con Bacco per Bacco, naturalmente lui, Zucchero. Ci vuole

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland.

0: Dargen D'Amico, ai ai, è quello che dicevo anch'io, ai ai ai ai ai, come mai a quest'ora non vedo ancora il nostro capo per la classifica, ma poi ho capito perché oggi la classifica è in esterna, vi spiego fra poco, rimanete con noi.
1: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.

0: E regali con niente panico. Allora, a quest'ora di solito a mio fianco il nostro capo, no? Per introdurre la nuova classifica italiana, e oggi non è qua. Non è qua perché si trova su un'imbarcazione, anzi, come dice lui, si trova nello studio galleggiante e ondulante, dove si troverà, ve lo dice fra poco il nostro capo. Quindi è proprio una classifica particolare sulle onde del mare. Io intanto ringrazio Paolo, grazie per la regia, ringrazio voi per questa mattinata insieme, c'è stata veramente molto bella, un'interazione incredibile. Quindi non mi rimane altro che augurarvi ancora una buona domenica, ci risentiamo sabato prossimo. Intanto vi dico che a Radio Italia Solo Musica Italiana sono le 12:02.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Ora in Iran lo scontro continua nello stretto di Hormuz. Forze americane abbattono due droni iraniani. Teheran accusa Washington dello stallo sui negoziati. Allerta in Ucraina per il possibile lancio di missili balistici russi. Oggi Zelensky a Londra per l'incontro con Starmer, Macron e Merz in vista del vertice allargato di luglio. Dal suo viaggio apostolico in Spagna il Papa torna a chiedere la pace in Medio Oriente e invoca la via negoziale per l'Ucraina in migliaia alla messa a Plaza de Cibeles. Caro carburanti, il governo proroga il taglio delle accise fino al 3 luglio, dimezzato lo sconto sul gasolio, invariato quello sulla benzina, dopo si punta interventi mirati. Amministrative, da Agrigento ad Arezzo, sei capoluoghi tornano alle urne per i ballottaggi, incognita Vannacci a Vigevano, si vota per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. 8 indagati per la morte di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellate vicino alla stazione di Milano Certosa, uno in fuga, dietro l'omicidio un possibile scambio di persona. Sparatoria di massa negli Stati Uniti durante un festival popolare in Ohio, a Toledo, oltre 10 feriti, per lo più giovanissimi, caccia uno più sospetti. Formula 1, Kimi Antonelli in pole a Monte Carlo, MotoGP in Ungheria, ma Marquez prima fila ai sprint, le gare su Sky, Roland Garros, la finale, Zverev, Cobolli.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, Solo Musica Italiana.

eccomi qui sul nostro studio esterno estivo, galleggiante, un po' ondulante, con Nando Comandante, la ciurma che mi ha seguito al largo di Charm. Al largo di Charm. Partiamo con la nuova classifica, dai. Al numero 20, Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina. Al numero 19, nuovi entrati, perché sono in due, Clara e San Giovanni con Le Ragazze. Al

numero 18 Tiziano Ferro e Giorgia Superstar, al numero 17 un altro brano nuovo entrato, il singolo nuovo di Bresh, il titolo è Da Dio. Sedicesima Elisa, Amore è, al numero 15 ultimo guadagna due posti con Romantica. Quattordicesimi loro due, Madame e Marrakesh, volevo capire con Marrakesh, questo è il brano. Al numero 13 un posto in più tornano in su Emer Comi con Vacipiano. Dodicesimo Fulminacci, Maledetto me. Undicesimo Samurai J, un posto guadagnato da Flamenco Paranoia. Al numero 10 stabile c'è Irama, la canzone ha per titolo Cabana.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
4: Ehi, dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia Solo Musica Italiana vola Villa Simius in Sardegna.
5: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
4: Fai le valigie e parti anche tu. Ti aspettiamo al Voitanca Village.
5: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia.
4: Ci vediamo là.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAIG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
10: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
11: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
12: Quanti anni hai?
11: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.

numero 6, 7 posizioni in più, è stato anche il nostro disco Italia della scorsa settimana, c'è lui. Al numero 6 c'è Achille Lauro. La canzone è Comuni Immortali.

0: domenica.
1: Il podio della nuova classifica vede al numero 3, hanno guadagnato due posizioni, Jovanotti e Alfa. La canzone al numero 3 è Buon Vento.
2: È da un po' di tempo.

Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese, al numero 2, Pinguini tattici nucleari, scusa, sorry, anzi sorry, scusa, lo sento, questo è giusto, al numero 3, Giovanotti, Alfa, Buonvento, quarto è Saif con Buona Domenica, quinti The Colors con Rolling Stones, gli altri seguono e come sempre accade da domani io questa classifica ve la racconterò, 4 posizioni al giorno, sempre da qui, al largo di Sharm el Sheikh, sul nostro studio esterno estivo, galleggiante, un po' ondulante, direi molto ondulante, con Nando Comandante e la ciurma che mi ha seguito in Egitto. Per il momento è tutto, grazie, ciao, a domani.

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da Acqua e Sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99 euro. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
8: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.

alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Radio Italia Notizie, speciale economia, a cura di Augusto Abbondanza.
1: La più cordiale buona domenica, 7 giugno 2026, da Augusto Abbondanza. Parliamo di economia per i cappetti.

0: europei. Gli italiani sono solo scolaretti. Garantire la continuità delle riforme e degli investimenti attuati nell'ambito dello strumento per la ripresa e la resilienza. Accelerare gli sforzi per l'attuazione dei programmi della politica di coesione. Così la Commissione europea nelle 6 raccomandazioni, praticamente degli ordini per l'Italia. E poi mantenere la correzione dei conti pubblici, garantire gli eventuali misure contro il caro energia che siano sempre temporanee e mirate, rafforzare pubblica amministrazione e giustizia, intervenire sul mercato del lavoro, istruzione e sanità. Italia attuazione efficace sui conti, ma resta con 8 paesi in procedura di deficit eccessivo. Questi gli ordini di Bruxelles. L'Istat dice intanto che il PIL 2026-2027 sarà in crescita. Durata del conflitto dell'Iran, un elemento chiave per prevedere l'andamento dell'economia, scrive ancora l'Istituto. Il governo promette il taglio delle accise, anzi lo proroga, quelle sui carburanti, fino al 3 di luglio. Resta di 5 centesimi al litro per la benzina, mentre viene dimezzato a 5 centesimi sempre al litro per il gasolio. Unione Europea deroga al patto anche per l'energia, dunque fino allo 0,3% del PIL all'anno per 3 anni. C'è anche un no, quello all'acquisto di combustibili fossili. Il PNRR italiano è finanziato complessivamente quindi con 194,4 miliardi di euro, 71,8 di in sovvenzioni, 122,6 in prestiti. La Commissione ha erogato 12,8 miliardi per l'Italia per il nono pagamento. Con questo nono pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati per il proprio piano di ripresa e della famosa resilienza. Attenzione però, va ricordato, ribadito, prendere e ridare, perché questi sono soldi da restituire all'Europa. Problemi probabilmente per i figli e i nipoti degli italiani. Intanto l'inflazione nell'Eurozona cresce a maggio al 3,2% rispetto al 3% di aprile. In Italia sale al 3,3% secondo la stima di Eurostat. Sono queste le cifre delle autorità europee. Sovvenzioni quindi, occhio che non è vero che l'Europa regala all'Italia i soldi del PNRR, sono debito europeo che gli italiani dovranno ripagare di tasca propria e saranno proprio costretti a farlo. Ballottaggio e anche primo turno in qualche caso alle elezioni amministrative 2026. Oggi si vota dalle 7 alle 23, domani si vota dalle 7 alle 15 in palio, ci sono tante cadreghe. E domani via ad una nuova settimana di borsa con Milano che riparte da meno 0,56%. Lo spread circa 76 punti. Wall Street ha chiuso a meno 2,64%. L'euro contro dollaro attorno all'1,15. In settimana segno meno pesante a Wall Street, meno 2,85%, mentre Milano ha recuperato lo 0,24%. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Giornata festiva all'insegna del bel tempo e del sole sull'Italia, grazie ad un rinforzo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio tempo piuttosto stabile, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi un po' su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. In serata e nella prossima notte situazione quasi del tutto invariata, con cieli spesso limpidi solcati al massimo dal transito di innocue nubi. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: businessman, anzi è businessman. Il nuovo singolo di Dito nella Piaga è appena uscito e lei ovviamente l'ha subito inserito nella scaletta del suo tour, una tournée estiva che proseguirà fino a settembre, poi a novembre sarà nei club di Roma e Milano. Dito nella Piaga, businessman, il brano che abbiamo appena ascoltato. Prima invece c'era Cesare Cremonini con Vieni a vedere perché. 13 e 13 minuti in questo momento, un saluto da Francesco Cataldo, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Oggi domenica in particolare c'è l'impegno elettorale per i residenti in 42 comuni, si vota per i ballottaggi delle elezioni, le urne sono aperte, si voterà anche domani. Pensate che sono anche 6 i capoluoghi di provincia dove si sta votando oggi, e nella sola Sardegna si vota in 148 comuni. L'invito per tutti è sempre quello di andare a votare, i primi dati già dicono che siamo in calo rispetto al primo turno, a mezzogiorno l'affluenza era al 13,5%, per cui diamoci una mano, insomma facciamo vivere bene questa nostra democrazia esercitando il nostro diritto dovere di voto. Allora, fine diciamo della campagna elettorale, adesso possiamo tornare alla musica, saremo insieme fino alle 15. Ilaria non è con me quest'oggi, ma la ascolteremo più tardi perché sarà con noi in collegamento da Sharm el Sheikh. Se volete mettervi in contatto con Radio Italia, 331 995 0095 è un numero pronto ad accogliere i vostri messaggi scritti, possibilmente via WhatsApp, via Telegram o anche semplicemente degli SMS.
1: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Abbiamo perso il conto delle canzoni di successo che ha scritto Federica Abbate, ma è sempre un piacere ascoltarla anche come interprete. Questo è il suo nuovo singolo intitolato Superman. E prima abbiamo ritrovato Lazza con Male da vendere. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
2: Quanti anni hai?
1: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: C'era un ragazzo.
10: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
11: Fatti mandare dalla mamma.
10: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
12: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
13: E a chi ama vivere in equilibrio.
12: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
15: Ehi, ma qui è sporco. Questa è acqua. Dove ci butti?
16: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
15: Oh, Contacta! Adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Dal 6 al 14 giugno torna la Milano Football Week. Il campo da calcio più bello di Milano si accende sotto le torri di City Life, con partite, sfide e attività per tutta la famiglia. La Gazzetta dello Sport ti aspetta alla Milano Football Week. Emozioni, divertimento e tanto, tanto calcio. City Life, Milano, dal 6 al 14 giugno, perché il calcio è di chi lo gioca.
19: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

prima abbiamo ascoltato Marco Mengoni con un'altra storia, con lui c'era Franco 126, ora invece Sal Da Vinci e il brano intitolato Poesia. E la presenza di Sal Da Vinci nella nostra programmazione mi ricorda che ho proprio voglia di raccontarvi di Radio Italia Live, il concerto con il suo appuntamento a Palermo al Foro Italico. Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia. L'appuntamento è per domenica 28 giugno al Foro Italico di Palermo e sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, ci saranno Achille Lauro, le Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, i Pinguini Tattici Nucleari, poi Sal Da Vinci, come vi dicevo, e a Radio Italia Trend per Spotify ci sarà Samurai J. Allora, il nostro appuntamento Radio Italia Live, il concerto, vi do qualche qualche indicazione nel caso in cui non poteste raggiungerci direttamente sul luogo del concerto: verrà trasmesso in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, su Radio Italia TV, sul nostro sito radioitalia.it in streaming e poi sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali di Radio Italia per iOS, Android e Huawei, i dispositivi Echo e sulle nostre pagine social. E poi in contemporanea anche su Sky 1, su Now e su TV8 a partire dalle 20:40. Magari sintonizzatevi anche un po' prima, perché non si sa mai, può anche succedere qualcosa di inatteso. L'hashtag ufficiale è Cancelletto Relive, tutte le informazioni le trovate su Radio Italia. E ora a Radio Italia Solo Musica Italiana arriva Elisa con questa bella canzone che si intitola Amore è.

0: Sanremo del 1988 di Tullio De Piscopo, il brano intitolato Andamento Lento, e adesso insomma è arrivato il momento di rivelare, di svelare le motivazioni vere dell'assenza, dell'abbandono del tetto radiofonico coniugale da parte di Ilaria Cappelluti, con cui ci colleghiamo.
1: Caro Francesco, io non so se riuscirò a farmi mai perdonare da te, soprattutto per quello che sto per dire, visto che ti ho abbandonato lì in diretta da solo, ed è imperdonabile da parte mia, e sono addirittura fuggita al bravo Tamra Beach di Sharm el Sheikh per questa settimana speciale e magnifica, e sto, tra l'altro, e qui arriva il primo colpo di grazia, per sedermi a fare il mio primo pasto qui, il mio primo pranzo, vista Mar Rosso. Vabbè, penserò poi al perdono, ma intanto è giusto che ti racconti, anche perché insomma a primo sguardo l'assortimento cibo del bravo Tamra Beach di Sharm el Sheikh è davvero strepitoso, così anche come anche la scelta. Valutavo tra l'altro che mi toccherà fare un sacco di sport per potermi consentire qualche strappo alla dieta, ma oh ragazzi, ne vale davvero la pena. Tra l'altro scopro che tra i molti punti di forza di tutti i villaggi bravo, la cucina ricopre proprio uno spazio importantissimo. Allora, io sono una curiosa per nascita, quando viaggio voglio mangiare cucina locale. Bene, in questo caso in cucina egiziana verrà cucinata e verrà cucinata da chef locali, ma per quelli che sentono sempre un po' il bisogno di avere la piantina di basilico in valigia, perché vuoi non vuoi la cucina italiana è una cosa che ti manca in pochissime ore, sapete che tutti quanti i primi piatti, per esempio, sono firmati da Giallo Zafferano, sono cucinati da chef italiani e sono presenti in ogni villaggio bravo, quindi un po' di casa è sempre con te. Ho trovato, tra l'altro, piccola curiosità, anche un angolo a chilometro zero, cioè diciamo che quando ti vuoi trattare bene i dettagli sono fondamentali, e in cucina forse un po' di più. In questo caso parlo dei corner Bravo Natura, dove si può scegliere tra una selezione di prodotti preparati con ingredienti naturali, biologici, a chilometro zero, e ancora una volta fare della genuinità e della salute un valore da portare con sé non solo nella vita, ma anche in valigia quando si è in vacanza. Insomma, se è vero che ad ogni palato corrisponde una vacanza, è altrettanto vero che chi è bravo ha ampia scelta e trova sempre uno spazio per il proprio palato in qualunque destinazione. Ora io vado a godermi naturalmente il pasto e auguro buon pranzo a tutti gli amici di Radio Italia Solo Musica Italiana, dell'Ilaria Cappelluti, qui dal bravo Tamra Beach Resort di Sharm el Sheikh. Appuntamento a più tardi.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
3: Quanti anni hai?
2: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
7: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
8: Notino, tutta la bellezza in un click.
9: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
10: Figurati, me ne trovano un altro.
9: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
10: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
11: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
12: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
13: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
14: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
15: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro insieme a Giorgia con Superstar, e prima c'era Mahmood con Cocktail d'amore. C'è da dire che è stato un cocktail d'amore anche quello di ieri sera tra Tiziano Ferro e il pubblico dello stadio San Siro a Milano, appuntamento dal vivo di cui Radio Italia Solo Musica Italiana era presente in veste di radio ufficiale. Sul palco del concerto è arrivato anche Lazza, ospite speciale della serata. Per la prima volta hanno duettato insieme dal vivo su Per Perdono, e poi c'è stato il tributo di Tiziano a Raffaella Carrà. Lui l'ha ricordata, le ha dedicato un passaggio molto emozionante prima di E Raffaella e Mia. E tra musica e ricordi, Tiziano Ferro ha anche ripercorso un po' il suo profondo legame con lo stadio di San Siro, raccontando emozioni, aneddoti legati proprio a quel luogo. Il racconto completo di quella che è stata la serata allo stadio di San Siro lo trovate sul nostro sito, su radioitalia.it. Per lui era il terzo concerto in carriera allo stadio milanese, questa sera si replica e portiamo a 4, insomma, il numero di eventi allo stadio, al celebre stadio milanese di San Siro per Tiziano Ferro. Torniamo alla musica da ascoltare con Ultimo, questa è Bella Davvero.
1: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero, e dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse

Per questo brano intitolato Cattive Abitudini, con Mace c'erano Salmo e Colapesce, mentre con me, che sono Francesco Cataldo a Radio Italia Solo Musica Italiana, ci sono Paolo Guarnieri e Luca Camorcia in regia, la nostra Cristina Camporese in redazione, e poi, se lo volete tutti voi, che potete mettervi in contatto con Radio Italia al 331 995 0095. E in questo momento mancano 30 secondi alle 14.

0: Prima Tommaso Paradiso con Non avere paura, poi Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera? E spesso, diciamo, le nuove storie d'amore cominciano proprio così. Tu cosa fai questa sera? L'avvicinarsi della stagione estiva ci fa immaginare, ci fa pensare a chissà quante storie, storielline, storie anche importanti, perché no, si preparino a nascere nel corso dell'estate 2026. E poi bisogna darsi da fare, soprattutto se si è da soli, anche perché diversi studi psicologici hanno dimostrato che più a lungo si resta single, più diventa difficile tornare ad avere una relazione. E questo succede perché semplicemente si smette di cercare attivamente qualcuno, si inizia a stare bene da soli con i propri spazi, i propri ritmi, le proprie abitudini, le proprie priorità. In altre parole, più a lungo si resta single, più si sviluppano alti livelli di autonomia e indipendenza, che poi diventano così radicate da rendere difficile riuscire a trovare gli spazi, no, nella propria routine, nella propria vita di tutti i giorni, per qualcun altro. Spesso, dicono questi studi, una relazione diventa difficile da creare non perché manchi il desiderio, ma perché ci si dimentica come si fa a vivere in coppia, diciamo così, un po' di vita sociale a due, ecco. Va bene, noi incrociamo le dita e speriamo che se incontrate una persona che vi piace tantissimo, troverete tutti gli spazi di cui questa persona avrà bisogno per starvi accanto.
1: Disco Italia. Disco Italia è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: Un altro dei capolavori di Vasco Rossi, il brano intitolato Vivere. Sono Francesco Cataldo e questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La carta igienica Scottex pulito completo da 16 rotoli a 7,99 €. Prova anche la carta da cucina Scottex Tuttofare, il formato da 6 rotoli a 5,99 €. Trovi anche i fazzoletti Scottex tutti i giorni, nel formato scorta da 36 pacchetti a 3,99 €. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza, solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
4: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
5: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
6: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.

0: Night con Forte, prima invece c'era Laura Pausini dal suo album Resta in ascolto anno 2004 con Come se non fosse stato mai amore. C'è una notizia che arriva dal Canada dove è accaduto un episodio che un po' dà conferma di quello che si dice sull'intelligenza e sulla memoria dei corvi. Vedendo da lontano uno stormo di questi uccelli un po' agitato, una donna ha provato a raggiungerli e si è accorta che uno di loro era rimasto intrappolato. Dopo averlo liberato e portato dal veterinario per farlo curare, e cure tra l'altro che hanno richiesto diversi giorni, la signora l'ha riportato dai suoi compagni e lì l'ha liberato. Il giorno dopo, mentre questa signora stava passeggiando, uno di questi corvi è arrivato ai suoi piedi e le ha lasciato un piccolo oggetto composto da piume intrecciate, e da quell'omaggio ogni volta che esce a passeggiare col cane c'è qualche corvo dello stormo che si ferma e si piazza davanti a lei e le consegna un piccolo regalino, un piccolo omaggio, quasi a volerla ringraziare di quel gesto, quando si dice l'intelligenza animale. Questa è Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana.

Prima il tiro mancino con un tempo piccolo, poi le vibrazioni con il nuovo singolo intitolato Ambiguità, così strafatta di coriandoli. E tra l'altro le vibrazioni stanno girando l'Italia con il loro Summer Tour 2026. Hanno un fitto calendario di appuntamenti fino a settembre, è tra l'altro in continuo aggiornamento, quindi se volete restare aggiornati collegatevi al nostro sito radioitalia.it. Prossimo appuntamento sarà il 13 giugno ad Assemini, in provincia di Cagliari, e tra l'altro il tour promette novità molto importanti, e infatti le vibrazioni hanno consigliato ai loro fan di aprire bene cuore e orecchie durante i concerti per appropriarsi di tutto ciò che di nuovo hanno preparato.

0: Il Sanremo del 2025 è quello che ci ha regalato un meraviglioso secondo posto di Volevo essere un duro di Lucio Corsi, la vittoria di Balorda Nostalgia di Olly e insomma un podio completato con la terza posizione di questa poesia in musica, L'albero delle noci di Bruno Rissas. L'abbiamo riascoltata insieme a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
2: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari.

0: Bari. Notino, today is yours, feel good.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
3: Quanti anni hai?
2: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
4: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Io parlavo della vittoria al Festival di Sanremo 2025 di Olly con Balorda Nostalgia. È stato un attimo guardarci negli occhi io e Luca Camorcia e dire: ma che cosa vogliamo fare? La vogliamo mettere sì o no? E l'abbiamo messa subito, infatti. Balorda Nostalgia di Olly, poi Madame con Marrakesh, volevo capire. Con Marrakesh, appunto. Allora, a San Francisco c'è un negozio che sembra essere uscito dal futuro, è il primo a essere totalmente gestito dall'intelligenza artificiale. È nato con un investimento iniziale di $50,000 e propone di tutto, dai libri alle stampe, dai giochi da tavolo fino alle candele. L'intelligenza artificiale si è occupata di trovare fornitori e acquistare le merci in autonomia e ha fatto anche ricerche di mercato, colloqui di lavoro ai commessi e scelto come doveva essere arredato il locale. L'impegno dell'intelligenza artificiale messo nel progetto non è bastato e il negozio, dopo solo un mese e mezzo dall'apertura, ha registrato una perdita di $13,000. Tra l'altro, come dire, l'intelligenza artificiale è stata un po' poco trasparente, diciamo, nella gestione di quello che le è stato affidato. I colloqui sono durati tra i 5 e i 15 minuti, durante i quali era soprattutto lei a parlare e ha rivelato la propria identità solo quando è stata messa alle strette dai candidati. Vabbè, diciamo che l'intelligenza artificiale è ai suoi primi anni di vita e quindi serve ancora qualcosa per metterla meglio a punto. È domenica e arriva Coez. Domenica.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: cioè questa canzone che inizia già con una scena dove la cosa si svolge ed è il tavolino di un bar, perché si sente la gente intorno, si sente il rumore delle tazzine, i cucchiaini, e poi ti racconta insomma che sta avendo un bel dialogo con una persona cara. Lucio Battisti, Una donna per amico. Una donna per amico. Laura Giane, Edoardo Prelle, ben trovati. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao Francesco.
2: Grazie.
1: Comunque ieri ci hai accolto anche con i cuoricini, oggi manca, non so, non è che ci puoi illudere così però, che un giorno tutto cuoricioso, tutto
2: si
1: dolce.
2: Si chiama love bombing questa cosa.
0: Love
2: comunque.
0: Bombing addirittura?
1: Non scendiamo nel tecnicismi.
0: Di buttare l'amore così a dove capita.
2: Un po' così, ma noi ti vogliamo bene lo stesso, ci buttiamo poi l'amore fuori onda al massimo quando usciamo, così tra noi.
0: L'importante è che il vostro amore raggiunga i cuori degli amici che ci stanno seguendo in questo momento, e ne vedo alcuni di profondamente innamorati di queste due ore che possono trascorrere in vostra compagnia, e so che non si allontaneranno. Aspetta, prova a ridirlo.
1: Compra una vocale.
0: Mancavano due R e qualche A e qualche vocale. So che non si allontaneranno.
2: Olè.
0: Nella stanchezza si perdono le R.
1: Vai con li vuoi quei kiwi.
0: Li vuoi quei kiwi?
1: Mamma.
2: Continuiamo con Ramarro Marrone.
0: Ramarro Marrone. Se ciao. L'arcivescovo di Costantinopoli finisse sotto una panca, la capra
1: camperebbe.
0: Se doveste finire su un'isola deserta, chi buttate giù dalla torre?
2: Bisogna trovare la torre su un'isola deserta.
0: Va
2: prima
0: bene,
2: ancora,
0: io me ne vado perché stiamo veramente degenerando. Amici di Radio Italia, un saluto da Francesco Cataldo. Vi lascio con Laura ed Edoardo. In questo momento sono le 15.

0: E finisce così, tantradanco, questa chitarra flamenca meravigliosa che lui ci ha conquistato con questi ritmi latineggianti, continua a portarci in questo mondo sonoro che forse non è neanche tanto italiano, anzi tolgo il forse perché insomma stiamo parlando proprio di calore latino spagnolo. Samurai J, Flamenco Paranoia, suo nuovo singolo appena ascoltato a Radio Italia, solo musica italiana.
1: In compagnia di Laura Gianni ed Edoardo Prelle per le prossime due ore, adesso continueremo con tutta una selezione di musica non italiana, nonostante sia Radio Italia solo musica italiana, ovviamente non è vero. Adesso siamo partiti con questo ritmo un po' flamencheggiante, latineggiante, estivo.
0: Infatti io mi dissocio, stiamo scherzando.
1: Ah, non si ha mai, non si può fare.
0: Che bello poi quando le canzoni si prestano anche a diverse interpretazioni, perché il titolo di questa, scritto come è scritto, Flamenco Paranoia, un po' può sembrare legato a quelli che sono i pensieri, no? Che ci facciamo ogni tanto, le paranoie, quelli là. E se invece lo pensiamo staccato, Flamenco Paranoia, si può usare il flamenco per combattere la noia.
1: C'è anche comunque il collegamento latino da perra para, cioè spagnoleggiante anche in questo caso, no? Quindi stiamo già facendo un altro ponte tra le lingue, che italiani e spagnoli stessa faccia stessa razza, oggi domenica pomeriggio abbiamo deciso queste nuove sorti della musica italiana per quanto riguarda l'estate.
0: Esatto.
1: Trendsetter.
0: A proposito di estate, ricordiamo un grandissimo appuntamento che sarà il 28 di giugno, Radio Italia Live, il concerto a Palermo.
1: Forza Palermo, proprio lui.
0: Nel cast ci sarà anche Francesco Gabbani, lo ascoltiamo con Viceversa.

0: Ecco, per rimanere in tema di influenze musicali che arrivano da oltreoceano, se da una parte Samurai J si lancia nel ritmo latino con Flamenco Paranoia, J-Ax invece si lancia proprio in quello che è il ritmo country. L'abbiamo appena ascoltato con Hippie I.O., però anche no, ce la vedo magari questa canzone in una fattoria con tutti gli animali a ballare durante la serata, o magari, perché no, anche con un bel proiettore, sempre in un campo, a guardare i mondiali e a decidere insieme agli animali ma chi vincerà comunque le prime partite, come andranno le sorti di questo mondiale 2026.
1: Fosse così facile saperlo, loro pare che lo sappiano. Degli animali in uno zoo in Messico, ricordiamo che è proprio la nazione che ospiterà insieme a Stati Uniti e Canada i prossimi mondiali, hanno interpellato elefanti, gorilla, giraffe e non solo, con l'aiuto di un po' di cibo. Ma sarà stato mica il cibo a richiamarli verso quel forse
0: dipende.
1: Gli animali si sono diretti proprio verso alcuni oggetti che rappresentavano le varie nazionali.
0: Sì, bisogna spiegare che comunque tutte le nazionali avevano da una parte e all'altra del cibo, e gli animali hanno scelto dove andare in maniera di totale loro decisione, quindi hanno espresso una preferenza sulle prime partite del prossimo mondiale. Quindi, primo esempio, gli elefanti hanno previsto che il Messico batterà il Sudafrica, poi invece i gorilla si sono schierati per l'Uruguay, che prevarrà a quanto pare sulla Spagna.
1: I puma invece tifano fortissimo la Corea del Sud, perché dicono che secondo loro vincerà contro la Repubblica Ceca. Invece le giraffe, che hanno il collo lungo, quindi la vedono lunga, la Colombia avrà sconfitta dalla Repubblica del Congo. Ricordiamo che questi sono i pronostici degli animali di una fattoria in Messico, poi bisognerà vedere.
0: Bisogna vedere tutte le altre fattorie, secondo me anche in Stati Uniti e Canada, per essere pari, almeno capiamo. Noi parliamo di musica, che è meglio. C'è Annalisa, questa è la sua Maschio.

0: ci sono dei maschi questa sera molto impegnati, gli azzurri, ovvero la nostra nazionale di calcio maschile impegnata nell'amichevole con la Grecia. E poi ricordiamo anche, visto che Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale di tutte le nazionali di calcio, che due giorni fa, venerdì, le azzurre hanno stravinto contro la Serbia, ci siamo portati a casa un bel 3-0, così.
1: Complimenti, bellissimo. Noi abbiamo appena ascoltato Annalisa con Maschio, Radio Italia Solo Musica Italiana. Un grande applauso, in bocca al lupo a tutti i nostri azzurri e azzurre.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto.

0: suona con
1: Notino, tutta la bellezza in un click.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99 euro ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99 TAG 5,63. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto ID esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

0: uguale, uguale. Un'altra Elodie.
1: Uguale. Vabbè, cosa vuoi dirle? Canta e balla come una diva. Infatti, non a caso, i suoi fan la chiamano non solo Elodie con il suo nome, ma anche Elodea ed Elodiva. Quando un nome ti segna già la strada, cioè tu nasci che ti chiami Elodie, non puoi che diventare una superstar italiana della musica.
0: Sì, è così. A proposito di musica, tra l'altro, c'è un bel ritorno anche all'R&B per Aiello, che ci ha già regalato anche un album che è uscito lo scorso 22 maggio. Si chiama Scorpione, ma questa è la canzone che ha anticipato la sua uscita. Raditalia.

0: Lo canta Neck, fatti avanti amore, il bello è che l'amore può farsi avanti secondo me sotto tantissime forme. Oggi si è fatto avanti in una forma di una parata a quattro zampe per quanto riguarda la Strabassotti al Parco di Monza. Si è conclusa da pochissimo, è una marcia non competitiva dedicata a tutti gli amanti dei bassotti, che sono i cagnolini bassi, lunghi, carini, salsicciotti.
1: È un appuntamento che è diventato di fatto una tradizione, organizzato da un'associazione di Concorezzo, che è una città in provincia proprio di Monza e Brianza, e c'è addirittura chi arriva dall'estero per partecipare. Su questo percorso sono stati posizionati anche, insomma, un furgone poi per rifocillarsi, degli stand dedicati a prodotti per cani e vari anche intrattenimenti. Allora, loro sono stati molto diligenti, questi bassotti, però io sono certa che, insomma, è fatica.

0: Emma e Arcomi, vacci piano, loro dicono così, ma è iniziata decisamente alla grande. Una settimana speciale in compagnia di Radio Italia, solo musica italiana, in un posto decisamente molto ma molto caldo.
1: Non so se avete presente Sharm el Sheikh, ecco, c'è la nostra Ilaria Cappelluti, lì adesso ci colleghiamo giusto con lei. Buona domenica Ila, raccontaci.
2: Cari Laura e Edoardo, buona domenica a voi e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Vi parlo da Sharm el Sheikh, bravo Tamra Beach Alpi Tour. E magari mi piace pensare che proprio essendo domenica potrebbe essere, e proprio perché magari vi sto parlando da qui, potrebbe essere la giornata giusta per cominciare a fantasticare di viaggi, di nuove mete da raggiungere, di voli da prendere, di posti da scoprire. Domenica, tra l'altro, giorno perfetto per fantasticare un po', magari anche decidere il dove andare. Io sto scoprendo, e sono soltanto poche ore che sono qui, che non avevo mai preso l'Egitto in considerazione, colpevolmente aggiungo, perché me ne sono già praticamente innamorata. Dentro il bravo Tamra Beach di Sharm el Sheikh c'è uno di quei classici pontili che permettono di arrivare direttamente alla barriera corallina. 150 metri di passeggiata e sei già a strapiombo nel blu. E lo fai tra l'altro in tutta sicurezza, perché ogni giorno naturalmente hai segnalazioni sul vento, che da queste parti può essere anche forte, e quindi spettacolo garantito ma in totale sicurezza. Cosa molto ma molto importante, anche perché non è che tutti quanti sono così acquatici, o tutti, giustamente più di qualcuno potrebbe avere, come dire, un po' di remore nell'affrontare il reef e le barriere corelline. In questo caso hai un'ennesima certezza che

0: potrai goderti lo spettacolo. Mi hanno già detto, per me è la prima volta con la barriera corallina nel Mar Rosso, mi hanno già detto che lo spettacolo sarà iper emozionante. Posso dirvi che già dal pontile quello che si vede è veramente unico. Quindi insomma, vedi che a volte capitano delle cose che, come dire, rendono la vita un po' più una festa. E già che siamo in tema di mare, non perdere l'occasione, prenota la tua vacanza al Pitour entro il 15 giugno, per te fino a 400 euro di sconto per partenze dal 26 giugno al 27 agosto. Dalle Maldive alla Grecia, dal Messico alla Tanzania, scegli la meta che hai sempre sognato e trasformala in realtà adesso. E in più, prenotando entro il 30 giugno, la tua vacanza è ancora più protetta. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero, salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: C'era un ragazzo.
5: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
6: Fattimi andare dalla mamma.
5: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Parti e se ti cancellano il volo?
10: Tanto io parto con Boscolo.
11: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.

0: c'è già profumo di grandissimo successo per questa Partenope, il nuovo singolo di un se stesso, se non ce la posso fare.
1: Riproviamo.
0: No, perché è difficile, un sestetto composto da Merkin Cremont, che sono due, Serena Brancale, o più uno, più tre, The Colors.
1: Comunque diciamo che è una mezza squadra di calcetto, una calcetto a 5 con riserva volendo, ecco, o comunque un arbitro da così, un po' di parte.
0: Chissà se anche loro potrebbero adottare questa iniziativa curiosa del club inglese dell'Arsenal, che ha donato circa 40 paia di calzettoni da gioco che utilizzano normalmente i calciatori sul campo, a un santuario per animali, e li stanno impiegando proprio per proteggere cavalli, pony e asini.
1: Spiegando anche che appunto ai cavalli e ai pony e agli asini servono questi calzettoni proprio perché evitano infezioni in caso che qualcuno si ferisca, no, evitano anche di farsi mordere magari da mosche, zanzare, insetti che comunque sappiamo nelle stalle ci sono e sono molto fastidiosi, ricordando soprattutto che i calciatori una stagione ne usano centinaia e dopo un utilizzo normalmente sono destinate al macero, quindi ad essere buttate via. Quindi c'è anche dell'economia circolare facendo del bene agli animali, se vogliamo, e poi c'è anche un po' di sponsor comunque sugli animaletti, perché hanno poi il logo, due cosine, anche quello fa piacere.
0: Giusto, si chiama marketing comunque.
1: Quello, tutto gratis,
0: e
1: tutto
0: anche
1: bello.
0: Estetica
1: soprattutto.
0: C'è Rama, ovunque sarai.

0: Bam bam bambina.
1: Come si fa a non amarla quando dice così? Adoro! Bam bam bambina. Elettra!
2: Elettra Lamborghini. Lamborghini! Che bello! Radio Italia, solo musica italiana in questo momento, sono le 16. Solo musica.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Drone russo su impianto di stoccaggio a Chernobyl. Zelensky attacca Ovile, dice Kiev colpisce reti elettriche nel Donbass. Il presidente ucraino a Londra vede Starmer, Macron e Merz. I negoziati Stati Uniti-Iran restano in stallo. Forze statunitensi abbattono due droni iraniani su Hormuz, sparatorio a nord di Tel Aviv, un morto e cinque i feriti. Oltre 1 milione di fedeli alla messa di Papa Leone a Madrid, basta egoismo e indifferenza, costruiamo un mondo nuovo, è l'appello del pontefice. Meloni risponde alle critiche sull'assenza al vertice UE Balcani, polemiche che lascio a una sinistra disperata, si vota per i ballottaggi in 42 comuni, alle 12 affluenza in calo. Caso Garlasco, parla la mamma di Alberto Stasio, fiducia nei nuovi inquirenti, quando tutto sarà finito andrò con mio figlio sulla tomba di Chiara. Braccianti morti nel Cosentino, in migliaia al corteo CGL contro il caporalato. A Sky TG24 la denuncia di un lavoratore. Dormivamo in 25 in due stanze.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Una giovane promessa della musica italiana, non so se la conoscete, si chiama Giorgia, l'abbiamo appena ascoltata da Radio Italia, solo musica italiana con la sua Corpi Celesti.
1: Ancora una buona domenica da parte nostra, Edoardo Prelle, Laura Giane, grazie, bravi, bravi, bravi per averci scelto.
0: Sì, sì, sì, e anche per averci scritto al 331-995-0095. Ci scrivono fratellone Giorgio, mamma e papà che vogliono fare gli auguri a Larissa che venerdì ha compiuto 15 anni, quindi tanti auguri Larissa, bravissima. Adesso sono in direzione Lignano per ovviamente la data zero dell'inizio del tour di Max Pezzali, It's Only, gli anni d'oro 2026, fighissimo, l'inizio di un'estate pazzesca, tutti gli stadi d'Italia, comunque ci sarà tanto da girare, tanto da sentire, perché è proprio la stagione dei concerti questa, è proprio per eccellenza il momento dell'anno in cui si va.
1: L'estate? Mica male, anche.
0: Beh, mica male, ieri sera c'era Tiziano Ferro negli stadi appunto qui a Milano, se eravamo a San Siro, adesso c'è proprio soltanto da puntare il dito e dire ok, andiamo qui, se ci sono ancora i biglietti disponibili, perché anche questo è sempre un tema in questi giorni.
2: Disco Italia è Buon Vento di Jovanotti e Alfa. È un po' di

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: sanno se ci fosse una materia, una disciplina su come conquistare un intero popolo femminile con una canzone, cattedra onoraria immediata, subito a Luciano Ligabue, ma subito proprio.
1: Mentre aspettiamo che gliela dia in un'università la cattedra, noi gli proprio diamo l'onorificenza di Radio Italia, solo musica italiana, che comunque...

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
13: Perché sono simpatico, giusto?
12: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
13: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
12: Buonanotte.
13: Ma siete ancora qui?
12: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
14: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Canzone però te la molla nel testo, sì. Tananai con Veleno a Radio Italia, solo musica italiana. Dovremmo inventarci, istituire una sigla per il fine settimana, perché venerdì, sabato, domenica escono le nuove canzoni, quindi dovremmo iniziare a fare nuova musica.
1: Mi immaginavo anche una cosa tipo le nuove uscite, pam,
0: ecco,
1: una cosa
0: dai,
1: così un po' che dà l'intrigo. Tipo Malika Ayane, ad esempio, che è arrivata con il suo ultimo singolo, Una possibilità. Lei l'ha definita come una canzone finta allegra, nel senso che si associa a questo testo che è un po' amaro, però tutto un ambiente sonoro che in realtà ha questa attitudine più spensierata, più tranquilla, quasi più estiva.
0: Beh, c'è una citazione anche famosa che dice: quando sei felice ti godi la musica e quando sei triste capisci il testo.
1: Beh, complimenti, anche questo momento di grande radio. Questo
0: è una citazione famosa.
1: D'accordissimo. Comunque anche lei ha spiegato che questa canzone è il frutto di delle belle giornate poi in studio con Paolo Antonacci, Davide Simonetta e Pacifico. Belle giornate anche perché è divertente poi ritrovarsi con dei colleghi e soprattutto degli amici a lavorare a un progetto per cui si tiene tantissimo.
0: Da novembre Malika Ayane porterà la canzone dal vivo insieme a tanti altri suoi successi nei principali teatri italiani, e come sempre trovate il calendario completo del suo tour sul nostro sito radioitalia.it. L'ascoltiamo, la nuova canzone di Malika Ayane, si chiama Una possibilità.

0: Niente, inutile, loro una racrimuccia ti riescono sempre a strapparcela. I Pinguini Tattici Nucleari, appena ascoltati con Pastello Bianco a Radio Italia, solo musica italiana, e la lacrimuccia la teniamo sempre lì pronta adesso, perché è il momento di versarne un'altra, perché c'è la nipotina di San Giovanni che ha lasciato un messaggio a Clara che è veramente, veramente molto carino. Praticamente cosa succede? Le manda questo messaggio, un video pubblicato sui social proprio da Sanjo, dove gli dice che insomma la canzone dello zio mi piace tantissimo. Poi saluta Clara e le dice che ha già imparato tutta la canzone a memoria, ma piccolino.
1: Beh, questo è un grandissimo attestato di stima, perché i bambini, soprattutto quando sono piccoletti, ti dicono sempre e comunque la verità, sono super sinceri, quello che ti devono dire te lo dicono, quindi quando li conquisti fatta.
0: Sono tuoi, hai un fan per la vita nuovo. Da una parte Sanjo, vabbè, lo zio, quindi c'è del parentado che va bene, però Clara comunque che si è portata avanti una bellissima fan per tutto il resto della sua carriera, e lei l'ha definita la ragazza, proprio in tema anche dell'ultima canzone in collaborazione con San Giovanni.
1: Nel frattempo continua il tour estivo di Clara, che toccherà tutta Italia fino ad agosto. Come sempre trovate il calendario di tutte le date di tutti i tour d'Italia sul nostro sito. Qual è?
0: RadioItalia.it. E invece la musica la trovate proprio su Radio Italia, solo musica italiana. Clara e San Giovanni.

0: Le ragazze Clara e San Giovanni, c'è una ragazza che da oggi al 12 giugno sarà in onda da Sharm el Sheikh, è la nostra Ilaria Cappelluti, che si trova al Bravo Tamra Beach di Alpitour in Egitto.
1: Ci sarà un po' di tutto, abbiamo collegamenti Animazione Bravo e Radio Italia, DJ Set e ovviamente la grande musica italiana. Proprio insieme a noi di Radio Italia, solo musica italiana, ci sarà Sal Da Vinci, niente di meno che il vincitore del Festival di Sanremo di quest'anno.
0: Tutte le info su radioitalia.it e lasciati travolgere dall'energia che è solo di chi è bravo. Scopri tutti i villaggi Bravo nel mondo, nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it.
1: E chi è bravo si vede.
2: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza, solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: Allora, ci siete?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
9: Dal 20 luglio al 1° agosto, Radio Italia vola a Villa Simius in Sardegna.

0: Ci saranno dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
1: Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
0: Fai le valigie e parti anche tu.
1: Ti aspettiamo al Voi Tanca Village.
0: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
1: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
4: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: Tiziano Ferro si è unito a Lazza per dare una nuova vita, una nuova veste a Perdono. Dai, confessatevi a Radio Italia, solo musica italiana. C'è qualcuno che nel passato, qualcuno o qualcuna, ha utilizzato questa canzone per chiedere il perdono, per cercare in qualche modo di sistemare una situazione che era... che non si poteva sistemare, quindi usi Tiziano Ferro.
1: Uno ci prova, poi anche lì bisogna vedere la reazione e la relazione anche dall'altra parte, quale è stata subito dopo. È chiaro che avere già qualcuno che si prende la responsabilità di chiedere scusa al posto tuo, tanta roba.
0: Questo è il periodo, lo diciamo ogni tanto, dei matrimoni, sì. No? Quale potrebbe essere uno degli incubi per gli sposi il giorno del matrimonio? Tipo la pioggia, se hai magari una location all'aperto, sì. Il vestito che si strappa, dramma,
1: brutto.
0: Un fornitore che magari non arriva in tempo, il prete che si dimentica o il celebrante che si dimentica di venire.
1: La torta che manca, anche per dire, ma ne è successa una ancora più brutta, che forse è da film, è l'arrivo di tutte le ex dello sposo con uno striscione in stile stadio con sopra scritto: siamo le ex, in caso non l'aveste capito, e oggi vi distruggeremo. In una maniera molto cordiale, però, entrata così da stadio.
0: Tutte riunite, in questo caso la solidarietà femminile, per una buona causa, diciamo,
1: sì,
0: così. Pare che lui, questo sposo cinese, nel passato fosse stato un pochino
1: farfallone.
0: Ma sì, no,
1: farfallone,
0: vabbè,
1: cioè faceva un attimo le sue cose, ma come è normale, se posso dire, tra parentesi, anche normale, cioè sono ex, ti stai sposando con un'altra persona, voglio dire, chiudi il capitolo, no, vai avanti, no, invece
0: la moglie non l'ha presa benissimo, la famiglia nemmeno, pare che si senta profumo non solo di fiori d'arancio ma anche di divorzio.
1: Ma
0: però,
1: povera stella, secondo me non era neanche il caso di, insomma, tirargliele tutte addosso a lui così. Se le tra l'altro pensiamo anche dalle famiglie, le persone che sono lì invitate, si vedono sta scena, cioè succede un patatrac.
0: Nuova musica Radio Italia, solo musica italiana, è il singolo di Dolce Nera che si chiama Epopea.

0: Grande successo di Zucchero con la sua Donna, appena ascoltata a Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Buona domenica a tutti!
2: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: La canzone di Safe che l'ha fatto conoscere al grande pubblico, presentata al Festival di Sanremo di quest'anno, Tu mi piaci tanto, proprio come ci piace tanto la nostra Francesca Mendola, appena arrivata in studio. Benvenuta,
1: tu
0: Fra,
1: mi
0: ciao.
1: Piaci,
2: ciao.
1: Tu mi
2: ciao Laura,
1: piaci,
2: ciao Edoardo.
0: Sei incantato il disco.
2: Sì, ciao ragazzi, come state?
0: Tutto Laura bene? Purtroppo adesso tu è già andata.
2: Gli amici. E adesso rimani ciao, così, Franci. È vero, quando poi la canticchi ti rimani.
3: Ma sì. ti rimane proprio dentro.
2: Bene, bene.
0: Laura per le prossime due ore sta qua con te, te la fai in sottofondo, ritornano tu, tu mi piaci. Piaci così per due ore di fila, niente di meno, niente di più, però vedete voi.
3: Cambio anche il testo se vuoi, cara Franci, cara Franci, bello. Cara Franci,
2: mi piace, Mendola. Mi piace,
3: vabbè, allora facciamo che ringraziamo sì. Luca Cavorcia alla regia,
0: ciao Luca,
3: e in redazione, mamma mia,
0: abbiamo Cristina Camporese e Andrea Daz, per essere proprio precisi.
3: Buona serata a tutti con Radio Italia, solo musica italiana, sono le 5:01.
4: Solo

La canzone di Brescia da Dio su Radio Italia, solo musica italiana. Buon pomeriggio, buona domenica pomeriggio anche da me, Francesca Mendola, saremo insieme fino alle 19. Ho in dotazione oggi in regia un Luca Camorcia in versione deluxe, proprio deluxe, scritto proprio con la CS, versione domenicale, devo dire abito scuro che ti dona molto, grande sciccheria. In redazione abbiamo Andrea Daz che mi terrà aggiornata intanto su questa domenica, amici sportivi e non sportivi, ma non solo.

Solo perché abbiamo tantissima musica, una scaletta notevole, molto interessante, e andremo a proseguire quello che è il discorso musicale che vi hanno regalato per un paio d'ore i nostri Laura ed Edoardo, con cui ci si ritrova il prossimo weekend. Allora, in questa domenica pomeriggio cosa combinate di bello? Ma soprattutto, siete lanciati verso la serata della domenica o siete già nel futuro, voglio dire proiettati sulla nuova settimana che arriva? Se avete dei bei progetti fatemelo sapere, ditelo con un titolo: 331 995 0095. E io ho diversi titoli, vi parlo subito di Vasco, perché Vasco ha chiuso ieri sera la doppietta di concerti al Parco Urbano di Ferrara nell'ambito del Vasco Live 2026, di cui siamo radio ufficiale. Se andate sul nostro sito radioitalia.it trovate le novità per il suo grande evento del 2027 per i 50 anni di carriera. E adesso Vasco Rossi, vieni qui.

che non ho più te la canzone di Cesare Cremonini su Radio Italia, solo musica italiana, visto che in apertura dicevo se oggi siamo proprio in versione deluxe, sciccosi, perché insomma la domenica. Voglio salutare Laura e Carlitos che mi scrivono: noi stiamo tornando da una bellissima giornata a Ponte di Legno e ci salutano e noi gli facciamo compagnia. Ma a proposito di versioni di deluxe, il 19 giugno, e parliamo di Fabri Fibra, uscirà Mentre Los Angeles brucia, la versione deluxe, appunto la nuova versione del suo ultimo disco, e si tratta di una nuova versione speciale dell'album pubblicato esattamente un anno fa, il 20 giugno 2025, già certificato disco di platino, arricchita da nuovi brani inediti. Nella versione originale è contenuta anche Che Gusto C'è con 13 Pietro, che gli artisti hanno portato dal vivo durante il nostro Radio Italia Live, il concerto di Milano proprio lo scorso anno. Potete rivedere quell'esibizione completa se andate sul nostro sito radioitalia.it. E adesso ci ascoltiamo Fabri Fibra insieme a Joan Tile con Milano Baby.

0: Milano Baby, Fabri Fibra insieme a Joan Tile su Radio Italia, solo musica italiana.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando.

0: Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
3: Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve, ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: A volte basta un viaggio. Un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
12: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Una donna non può, la canzone di Francesca Michelin su Radio Italia, solo musica italiana. Dalla musica passiamo agli aggiornamenti traffico, c'è Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, nel Veneto sulla statale 50 del Grappa e del Passo Rolle, tratto chiuso causa incidente sull'incrocio Busche. Sulla statale 90 delle Puglie, animali morti presso l'incrocio Bovino, strada statale 161 di Ortanova, direzione incrocio Foggia, strada statale 16 Adriatica. Nel Lazio, sulla statale 148 Pontina, vi segnalo rallentamenti causa incidente tra l'incrocio

0: incrocio via Decima Castel Porziano e Tor de Cenci, direzione Grande Raccordo Anulare di Roma. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, riduzione carreggiata a causa lavori in corso esattamente dalle 6 dell'8 fino alla mezzanotte circa del 19 di giugno tra lo svincolo Gioia Tauro e lo svincolo Palmi, direzione A2 raccordo di Reggio Calabria. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio non lasciarti guidare dalla distrazione. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: passeremo.
1: Giochiamo, dai.
2: Su Radio Italia, solo musica italiana, questa era Quando poi ci lasceremo, la canzone di Giordana Angi. E adesso sentiamo cosa ci racconta la nostra Ilaria Cappelluti da Sharm el Sheikh.
3: Buon pomeriggio Francesca e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Io torno, ma questa volta in piena quiete post sole. Cioè, io lo so che, insomma, è fatto risaputo che son di mare e son salmastra, ma le prime giornate di sole sono sempre micidiali, soprattutto se le vivi in Egitto. Quindi un po' per rispetto della mia pelle, un po' per recuperare le energie del viaggio, vi parlo dalla camera. Qualcuno potrebbe dire: ma come vai in Egitto e mi parli dalla camera? In realtà scopro che per gli italiani la qualità della camera è una cosa veramente importante. Secondo uno studio che mi è capitato sotto mano, addirittura il 65% degli italiani decide per una meta di viaggio considerando e tenendo sempre presente comodità di letto e cuscini. Io mi sono giusto appoggiata e posso dirvi che fin qui siamo ok. Vista della camera, importantissima per il 50% degli italiani. Buona TV, qualcuno addirittura chiede un impianto audio. Insomma, il fatto di fare di una vacanza sia un'avventura, ma anche una forma di riposo e recupero, è tanto importante per noi. Bene, qui dal bravo Tamra Beach Resort di Sharm el Sheikh in Egitto, dalle camere posso dirvi che c'è davvero di tutto, a parte che ho super apprezzato il fatto di avere a disposizione una vasca, una cabina doccia, insomma anche un certo spazio per poter ricostruire un po' di normalità che proprio all'interno delle vacanze è tanto importante per recuperare. Il tutto considerato che ogni stanza ha una terrazza, un balcone o un patio, vista mare, vista piscina o vista per esempio giardini. Anche su quelli dovrò aggiornarvi perché c'è una varietà di flora e di fauna davvero strepitosa. Ogni servizio utile è presente, quindi che posso dirvi? Ora mi regalo qualche minuto di quiete e poi siamo pronti. Questa sera siamo all'anfiteatro dove finalmente conoscerò tutti quanti gli ospiti che questa settimana vivranno con noi di Radio Italia Solo Musica Italiana, una settimana davvero eccezionale, strapiena di sorprese. Io l'appuntamento ve lo do a dopo naturalmente, grazie Francesca, con Ilaria Cappelluti più tardi qui dal bravo Tamra Beach Resort di Sharm el Sheikh su Radio Italia Solo Musica Italiana.
4: Da Troni. Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli €499. Troni, non ci sono paragoni.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i €50 di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a €199 al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo €1.341. Valore di riscatto €18.199, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
7: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
8: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
9: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Bilboa delle linee Sapore di Aloe, Belli Freschi e Cocco Bello sono a €10,90. Le creme delle linee Carotissima e Oi Vitamina sono a €9,99. Il Doposole a €6,99. E con due prodotti Bilboa in regalo le biglie da spiaggia. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a €1. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: fresco.
1: E questa è la canzone di Maria Antonietta e Colombre, Senza vestiti, su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, invece, io vorrei sapere se magari, ecco, particolarmente durante il fine settimana, se le persone durante la settimana magari sono molto impegnate, magari si dedicano a qualcosa di particolare. Fatemi sapere se sì e che cosa, ma soprattutto per dire, l'intelligenza artificiale vi state dedicando un pochino, oppure la usate magari per delle cose magari piuttosto semplici, insomma, come magari prima, mesi, anni fa utilizzavate i motori di ricerca. Mi piacerebbe scoprire, insomma, se vi state integrando in qualche modo, se vi siete anche scontrati. A proposito di novità e di intelligenza artificiale, c'è anche una AI che ci consiglia quale vino bere. Ovviamente, insomma, se uno è esperto, no? Io ti conosco più o meno, che cosa mi consigli? E in base alla mia esperienza io ti consiglio. E invece no, attenzione, la novità è questa: c'è un nuovo wine bar a Milano che conta 100 vini disponibili contemporaneamente e alcuni dispenser intelligenti, si possono selezionare anche per un assaggio, e ogni scelta contribuisce a delineare le preferenze di

ogni cliente, così tutte queste informazioni finiscono in mano come se fosse un sommelier virtuale che appunto grazie alla AI riesce a suggerire vini, assaggi o anche dei percorsi degustativi con l'obiettivo insomma di conoscere, di diffondere, di condividere. Fatemi sapere se che cosa ne pensate e se anche voi siete alle prese con un pezzettino di intelligenza artificiale. Noi rimaniamo, io direi, comuni mortali, anche se il gancio, scusate, ma è venuto facile, perché vi parlo di Comuni Immortali, che è il titolo. Parliamo di Achille Lauro, che ha annunciato un nuovo concerto allo Stadio Maradona di Napoli per il 2027. Se andate su radioitalia.it trovate tutti i dettagli su questa nuova data. Achille Lauro, Comuni Immortali.

Vertigine Lodi su Radio Italia, solo musica italiana. Allora parliamo di musica nuova, di eventi. Allora intanto io vi ricordo, se andate su radioitalia.it e sui nostri social siete sempre aggiornati su tutto, ma parliamo di Olly e il fidato amico Giuli, che hanno definito insieme la scaletta per gli spettacoli allo stadio di Genova previsti dal 18 al 21 giugno. È ufficialmente giugno, manca poco all'inizio della fine, sono carico come una molla, questo ha scritto Olly sui social allegando una foto della selezione dei brani per il concerto, ovviamente censurata per non anticipare nulla, cioè non è che si è fatto spoiler da solo, ha messo la foto però andatela a vedere, però è divertente poter immaginare, indovinare. Allora lui e Giuli sono pronti a spettinare, come hanno detto, il pubblico delle tre date che sono completamente sold out, e gli appuntamenti estivi di Olly proseguiranno poi all'Ippodromo delle Capannelle di Roma e alla Reggia di Caserta. Trovate il calendario completo del tour Il Gran Finale su radioitalia.it. quindi Olly, Giuli e questa domenica. Sono di

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Giulio Cesare e Antonella Venditti su Radio Italia, solo musica italiana. Appunto, Giulio Cesare era proprio la scuola di Antonello Venditti. Ma perché non parlare di scuola, di quei begli incubi che tornano ogni tanto nella mente, insomma, di chi ha già in qualche modo superato gli esami, e in genere primavera e estate, incubi che si riaffacciano. Ma per esempio, vi è mai capitato, oppure tra gli incubi, non so, che il professore ti interroga e dice: mi parli di leopardi, e tu parti convinto raccontando vita, morte e miracoli di Petrarca, cioè proprio confondi, nato ad Arezzo 1304, guardi che si parla di leopardi. Allora, la notizia riguarda proprio Giacomo Leopardi, perché c'è un'allieva della Normale di Pisa che ha scoperto, pensate, una lettera autografata proprio da Giacomo Leopardi, che non era mai stata catalogata. In pratica lei è una studentessa di Leopardi approfondita da tanti anni, e lo fa in maniera approfondita, diciamo, e ha trovato questo reperto senza volere. Lì si trovava a Colonia, in Germania, in una delle collezioni d'Europa più ricche dedicate a Petrarca, e cercava materiale su Petrarca, certo, che è nato nel 304, che lo sono andato a, ve lo confermo. A un certo punto cosa fa? L'occhio le cade su un documento proveniente da Bologna, datato 31 maggio 1826, attenzione, comincia a guardare, grafia elegante, inconfondibile, c'è anche la firma in fondo alla pagina, che è proprio quella di Giacomo Leopardi. Faceva parte di una corrispondenza tra il poeta e un editore, e quindi, insomma, è stata catalogata. Cioè, provate ad immaginare. Allora, se Leopardi vi sta, insomma, che fate un po' fatica, vi consiglio, prima degli esami, di guardare il film di Elio Germano, Il giovane favoloso. Spegnete tutto, vi buttate in questo film e guardate che vi cambia la vita. Invece, a proposito di scuola, sicuramente lo sapete, no? Parliamo di Paola Iezzi. Lei è stata allieva al liceo di Roberto Vecchioni. Già, e noi ce l'ascoltiamo subito con la sua canzone Stessa direzione.

0: Paola Iezzi, stessa direzione, visto che abbiamo parlato di Giacomo Leopardi, Recanati 1798, grazie dei tantissimi messaggi. C'è un messaggio però, vedi, a proposito di film, Giacomo Leopardi, puntini puntini, e mi viene subito in mente il finale del film Notte prima degli esami. Ciao Radio Italia, buona domenica a tutti, naturalmente buona preparazione di esami, e gli esami verranno sicuramente meglio se siete con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene

0: giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
0: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
3: Quanti anni hai?
2: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
4: Ehi, hey, dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia solo musica italiana vola Villa Simius in Sardegna.
5: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
4: Fai le valigie e parti anche tu. Ti aspettiamo al Voit Anka Village.
5: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia.
4: Ci vediamo là.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
12: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
13: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
14: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
17: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
18: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
19: E a chi ama vivere in equilibrio.
18: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
20: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione. Tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Ernia. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: La testa gira, Fred De Palma, Anita e Mischilla su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso aggiornamenti traffico con Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, nel Lazio per la 1 Milano-Napoli code a tratti tra Colleferro e il Bivia 1 diramazione Roma Sud, traffico intenso in direzione Milano. Nel Veneto, statale 50 del Grappa e del Passo Rolle, vi segnalo incidente sull'incrocio Busche. Altro incidente, sempre nel Veneto, per la statale 51 di Alemagna, con tratto chiuso presso l'incrocio La Secca. In Emilia-Romagna, statale 3 bis Tiberina, la E45, incidente sull'incrocio Borello per Ranchio, direzione incrocio Viterbo-Terni. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, c'è un incendio prima dell'incrocio Galugnano e dopo l'incrocio Galatina, direzione incrocio Padova. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Ricorda di circolare sempre sulla corsia più libera a destra, utilizzando la corsia veloce solo per il sorpasso.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: su Radio Italia, solo musica italiana. Questa era la canzone di Arisa, Rugiada. E adesso sentiamo cosa ci racconta la nostra Ilaria Cappelluti da Sharm el Sheikh.
1: Eccomi qua, Francesca, di nuovo di ritorno. Buonasera a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana. Mi sto preparando per le presentazioni ufficiali, se così vogliamo dire. Questa sera ci presenteremo sul palco dell'anfiteatro a tutti gli ospiti del bravo Tamra Beach Resort di Sharm el Sheikh. Inutile dirvi che ad introdurci ci sarà l'animazione del villaggio, che possiamo dircelo, all'aria di essere una di quelle squadre che prende il divertimento molto sul serio. Ho avuto modo di scambiarci due chiacchiere e mi sono subito rassicurata. Ora immagino di parlare a tanta gente che, come me, quando decide di concedersi un giorno di vacanza, avrebbe anche il piacere di essere, tra virgolette, lasciata in pace. Sai, quando hai paura di dover essere tirata dentro controvoglia a qualsiasi attività, col risultato che quello che doveva essere relax diventa una sfida a tempo. Ecco, con questa animazione non è possibile. Le attività, è vero, sono infinite, soprattutto qui non si trascura nessuno, eh? Ce n'è davvero per ogni età. Abbiamo giochi, sport, sfide, balli, appuntamenti per scoprire le tradizioni del luogo e anche corsi innovativi. Tuttavia, dall'altra parte, quello che mi viene garantito è che loro sono sempre presenti, ma mai invadenti. Direi che abbiamo fatto amicizia, insomma. Nessuno è tenuto a partecipare, nessuno verrà disturbato mentre sorseggia un cocktail o si rilassa su un lettino. Come dicevo, divertimento sì, ma di qualità. Quindi noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo già strapronti ad unirci a loro in questa settimana speciale. Ora, io non vedo l'ora di sentire dal vivo e conoscere dal vivo gli ospiti, sentirli cantare magari il nostro jingle. Insomma, da domani cominciamo a giocare con loro, c'è tantissimo da fare. Però prima di tutto dovrò andarmi a infilare tacchi e prepararmi a questa serata che sono certa sarà strapiena di emozioni. Prossimo appuntamento ve lo do a domani mattina, quindi intanto un bacio a voi, una buona serata a tutti quanti gli amici di Radio Italia Solo Musica Italiana, con me Ilaria Cappelluti, domani dal bravo Tamra Beach Resort di Sharm el Sheikh in Egitto.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arvan, ogni emozione passa dalla pelle.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
4: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
5: Ah no, io riparto con Boscolo.
6: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via via.
10: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
12: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

parlano anche loro, le bambole di pezza che abbiamo ascoltato con Porno. E adesso sì che ne parliamo, Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, domenica 28 giugno a Palermo, Foro Italico. Sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, a Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. E Radio Italia Live, il concerto, sarà trasmesso in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi. Ecco, vivrà sulle nostre pagine social Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube e in contemporanea su Sky 1, Now, TV 8 dalle 20:40. Hashtag ufficiale Relive, tutte le info su radioitalia.it. E adesso c'è Lucio Dalla, Tu non mi basti mai.

Si intitola Tu Camarena, Baby K su Radio Italia, solo musica italiana. Questo è il suo nuovo singolo che è uscito venerdì e ovviamente i fan aspettano anche il video di questa canzone. Noi a chiudere invece, io vi auguro una fantastica serata e una meravigliosa nuova settimana che commenterò insieme a voi con i vostri messaggi, anzi grazie mille a tutti quanti davvero, il prossimo weekend. Grazie mille a Luca Camorcia in regia, ad Andrea Dazzi in redazione, da me Francesca Mendola è tutto. A Radio Italia, solo musica italiana, alle 19:01. Solo

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Israele attacca i sobborghi di Beirut. Netanyahu continua l'offensiva nel Libano meridionale. Trump chiede attacchi più mirati contro Hezbollah. Sparatori a nord di Tel Aviv. Un morto, quattro feriti. Drone russo su un impianto di stoccaggio a Chernobyl. Zelensky dice attacco vile. Kiev colpisce reti elettriche nel Donbass. Il presidente ucraino a Londra vede Starmer, Macron e Merz. Oltre 1 milione di fedeli alla messa di Papa Leone a Madrid. Basta egoismo e indifferenza, costruiamo un mondo nuovo, è l'appello del pontefice. Meloni risponde alle critiche sull'assenza al vertice UE Balcani, polemiche che lascio a una sinistra disperata, dice si vota per i ballottaggi in 42 comuni, alle 12 affluenza in calo. Caso Garlasco, parla la mamma di Alberto Stasio, fiducia nei nuovi inquirenti, quando tutto sarà finito andrò con mio figlio sulla tomba di Chiara. Braccianti morti nel Cosentino, in migliaia al corteo CGIL contro il caporalato. A Sky TG24 la denuncia di un lavoratore, dormivano in 25 in due stanze. Formula 1, Antonelli vince il Gran Premio di Monaco, è la quinta vittoria consecutiva. Hamilton secondo, fuori Leclerc. MotoGP, Marc Marquez trionfa in Ungheria davanti ad Acosta e Bagnaia.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, situazione quasi del tutto invariata, con cieli spesso limpidi, solcati al massimo dal transito di innocue nubi. Nella mattinata di domani, alta pressione ancora dominante ovunque, a garanzia di cieli sereni e di un clima via via più caldo. Da segnalare solamente un aumento delle nubi al nord-ovest, tuttavia non foriero di precipitazioni. In giornata nuvolosità in ulteriore aumento su gran parte del nord, con prime piogge sulle aree alpine e prealpine. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
5: Il meglio di buone nuove anche di sera, dalle 7 alle 9 con Savio e Montieri.
6: Buona domenica sera a tutti
7: e benvenuti nel meglio delle buone nuove con noi Savi Montieri Cicci, e salutiamo in regia non ci posso credere il nostro DJ preferito Luca Camoccia.
6: Ciao Luca, buonasera Cicci.
8: Buonasera, buonasera anche da parte mia. Buona domenica e siamo prontissimissimi per riascoltare quei personaggi che ci sono venuti a trovare durante la settimana.
6: Quelli che di solito ascoltiamo.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: te.
1: Il meglio delle buone nuove è Radio Italia.
2: È la radio che ci fa cantare.
1: Come hanno cantato loro, Roby e Brian.
3: Te ne vai, quella volta non volevi andare via. Ero bellissima, bellissima.

0: che aspettavo e se allora ero bellissima, bellissima. Ciao Roby e Brian da Lugano.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
4: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde Appena Sì. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: E pensate che c'è chi continua a vivere in splendida forma anche a 107 anni, come Erminia di Gianantonio, una signora che vive in provincia di Pisa. Il suo segreto sarebbe un bicchiere di vino al giorno e uno spicchio d'aglio ogni mattina. E se davvero il vino fosse un elisir di lunga vita, allora viene da chiedersi quanti anni vivrà Mauro Corona. Max, proviamo a chiederglielo, così vediamo.
1: vediamo se risponde.
2: Ma guardi Bianchina, se la Erminia ha 107 anni con un solo bicchiere di vino al giorno, secondo i calcoli che abbiamo fatto ieri sera in osteria a Erto, dove vivo io, dovremmo riuscire ad arrivare a 7530 anni di media.
0: Mi sembra un po' impossibile, vabbè. Comunque.
2: Tenga conto, Bianchina, che il calcolo è stato difficile, perché noi il vino che beviamo non lo misuriamo in bicchieri.
0: Ah no?
2: No, in doppi litri.
0: No.
2: Qui il bicchiere di vino si usa solo per sfumare il risotto o per svezzare i neonati.
0: Ma no. Però Corona, la signora Erminia in realtà ha detto che non beve solo vino, ma ha una dieta fatta di polenta gialla, formaggio, prosciutto, salame, e di mattina latte caldo e uno spicchio d'aglio crudo.
2: Ah beh, ho capito, da noi questi qui li chiamiamo vegani.
1: Ma che dice?
0: Ma sì, ha detto che mangia il prosciutto e il salame pure, dai.
2: Sì, Bianchina, ma ci mette l'aglio, che è una verdura.
0: No.
2: A noi da bambini le vietavano le verdure. Mia mamma mi faceva l'aeroplanino al contrario se vedeva che sulla forchetta c'era della verdura. Una volta mi ha fatto fare la lavanda gastrica perché avevo ingoiato dei broccoli.
1: Ma come?
0: Di solito succede il contrario, vabbè.
2: Vabbè, io comunque alla signora Erminia le auguro altri 100 anni, ma spero non si offenda.
0: Per cosa?
2: Se non la bacerò mai.
0: No.
2: Ciao Bianchina.
0: Per l'aglio, va bene.
2: Arrivederci Bianchina.
3: Amen.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera, ben ritrovati da Alberto Alfano. La situazione sulle nostre strade. In Piemonte, sulla statale 11 raccordo Falchera, diramazione per Milano, rallentamenti, code a tratti tra lo svincolo interconnessione statale 11 Padana Superiore e dopo allacciamento a 4 Torino Trieste in direzione raccordo Falchera. In Lombardia, sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, corsia chiusa a causa incidente sull'incrocio di Suello. Strada statale 639 dei laghi di Pusiano, direzione passo dello Spluga, confine con la Svizzera. In Sicilia, sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo, traffico rallentato, c'è fondo stradale dissestato sullo svincolo di Carini, direzione Mazara del Vallo. Corsia chiusa per la statale 113 settentrionale Sicula, ci sono dei lavori sull'incrocio Capaci, a 29 Palermo-Mazara del Vallo, direzione incrocio Trapani, strada statale 115 sud-occidentale Sicula. In Calabria, sulla statale 18 Tirreno Inferiore, traffico rallentato sull'incrocio Terme-Luigiane, statale 283 delle Terme-Luigiane. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio usa il telefono cellulare con l'auricolare oppure con il viva voce.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: più.
1: E nel meglio delle buone nuove a Radio Italia, solo musica italiana, questa domenica c'è Roberto.
2: Eccomi qua, sei veramente felice di essere qui con
1: voi. Grazie.
2: E una frase meravigliosa di Claudia Venuti che dice: siate il vostro fiore preferito. Se vi cade qualche foglia o perdete qualche petalo, lasciatelo andare. Ne ricrescerà uno più forte e sicuramente più bello. Rinasce sempre tutto.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
4: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
5: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo!
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibrio Urea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89€. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibrio Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99€. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
12: Notino, tutta la bellezza in un click.
13: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
14: Quanti anni hai?
13: 80.
12: 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
15: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
16: Perché sono simpatico, giusto?
15: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
16: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
15: Buonanotte.
16: Ma siete ancora qui?
15: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
17: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
18: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
19: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Martedì, per la festa della Repubblica, Roma ha ospitato in Piazza del Quirinale uno spettacolo speciale dedicato agli 80 anni del referendum del 1946. Sul palco si sono alternati attori, musicisti e artisti, tra cui anche Gianni Morandi, che praticamente è quasi un coetaneo della Repubblica. Max,
1: dimmi,
0: che dici? Proviamo a chiamarlo per farci raccontare com'è andata?
1: Ma certo, senti che energia. Gianni?
2: Gianni? Ciao ragazzi!
0: Eccolo!
2: Ma devo dire che è stata un'esperienza fantastica! La Piazza del Quirinale, tanti artisti, soprattutto il nostro presidente Mattarella, che si è divertito tantissimo. Sembrava tornato un ragazzino.
0: Immaginiamo sia stata una bella festa per tutti.
2: Ho dimostrato che le mie canzoni fanno ballare ancora tanta gente. Pensate che a un certo punto i corazzieri hanno iniziato a ballare in piedi sui cavalli. Sembrava un concerto di Elvis.
1: Addirittura.
2: Sì, solo che a Elvis sul palco li lanciavano i reggiseni. A me è arrivata un'armatura da corazziere e una alabarda di una guardia svizzera che passava di là. Ma a momenti taglia un braccio al chitarrista, che ridere, ragazzi.
0: Ma no, Gianni, non abbiamo saputo di questo fatto.
2: Beh, perché poi è stato il momento di Mattarella. Quando ho iniziato a cantare l'allegria, il presidente ha iniziato a pogare come ad un concerto heavy metal. L'ha fermato un vigile urbano perché la situazione stava andando fuori controllo.
0: Gianni, ma sei sicuro di quello che dici?
1: Il presidente che poga non ce lo vediamo proprio.
0: Infatti, piuttosto, tu eri piccolissimo quando c'è stato il referendum. Ti ricordi qualcosa di quegli anni?
2: Ma guarda, io avevo quasi 2 anni, ma avevo già scritto una canzone che parlava della Repubblica. Era Banane e Lamponi. Anche se quello non era il titolo originale, no?
0: Ma a me sembra un po' più recente, perché qual era il titolo originale?
2: La Repubblica delle Banane, ma me l'hanno fatto cambiare, ma a sapere come mai. Ciao ragazzi!
0: Ciao! Ciao.

0: Buonasera, buonasera, buonasera a Radio Italia Solo Musica Italiana, sono le 20.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Intanto c'è questa notizia che arriva dall'Alto Adige. I comuni dell'Alto Adige stanno correndo ai ripari perché sempre più coppie straniere vogliono sposarsi lì. E sono in particolare i tedeschi a essere attratti dalle Dolomiti come location per il fatidico sì.
1: Quello che all'inizio sembrava un fenomeno positivo per il turismo, però si sta trasformando in qualcosa che sta sommergendo gli uffici di pratiche, richieste e adempimenti burocratici.
0: Per chi arriva dall'estero, inoltre, serve una specifica documentazione che richiede verifiche di documenti, rapporti tra consolati, traduzioni ufficiali e certificazioni varie. Ecco.
1: Diverse amministrazioni locali quindi hanno già introdotto dei limiti. Alcuni comuni hanno stabilito un tetto di 5 nozze straniere all'anno, mentre altri hanno raddoppiato le tariffe per i non residenti o hanno riservato per loro una ristretta fascia in un solo giorno della settimana.
0: Ma sentiamo, visto che lui è di quelle parti, sentiamo cosa ne pensa di queste restrizioni Yannick Sinner.
2: Vuoi tu prendere in Stosen?
0: Cos'è? Ma...
2: cosa sto dicendo matrimonien.
0: Ah sì, quest'ora già.
2: Sì, c'è filen, c'è tanta gente.
0: Ma sei tu che stai ufficiando il matrimonio?
2: Sì, sono già vestito di bianco per Wimbledon.
0: Sei vestito di bianco per Wimbledon e stai ufficiando un matrimonio?
2: Sì, per i scherzen.
0: No, perché sono talmente tanti tante richieste.
2: È vero.
0: Che tutti vi prodigate per celebrare le nozze.
2: Esatto, però ci sono delle condizioni per potersi sposare.
1: E quali sono?
2: La prima, bisogna sapere giocare a tennis.
0: Sì.
2: La seconda, bisogna saper sciare.
0: Sì.
2: E la terza, bisogna saper fare lo strudel.
0: Sì, vabbè, insomma.
2: No, niente.
1: Lo strudel.
0: Vabbè, ma giocare come te?
2: Ma ultimamente non è difficile.
0: Senti, ma Laila, sì. Ultimamente l'abbiamo vista vestita di bianco anche
2: sì.
0: Lei. Allora, queste nozze con quando lei?
2: Non c'è posto.
0: Vedi, è tutto occupato ormai.
2: Tutto occupato.
1: Come? Helmut è già pronto per farvi da testimone.
2: Ma purtroppo non c'è posto.
0: Mamma si glinde, aspetta con ansia.
2: No, lei mi ha poi mi tratta sempre da piccoline.
0: Ecco.
2: Io sono sempre su piccoline.
1: Per le mamme siamo sempre dei bimbi.
0: Yannick, dobbiamo fare i complimenti ai Rani e Vavassori che hanno vinto il doppio misto a Roland Garros.
1: Complimenti, brave, brave.
0: E poi dobbiamo fare l'in bocca al lupen a Arnaldi e Cobolli che questa sera scenderanno in campo
2: per la semifinale
0: alle 19 per la semifinale del doppio.
1: Quindi avremo un italiano in finale.
2: Del singolo. Del singolo.
0: È vero, è una semifinale.
2: Sembra un doppio.
0: Sembrava un doppio, ma è vero.
1: Ma è un singolo.
0: È un singolo, è vero, perché è un derby, scusateci. Sì. Ma. Invece c'è il doppio anche che scende in campo alle 12.
2: Sì.
0: Bolelli Vavassori.
2: Sì.
0: Ecco, in bocca al lupo a tutti.
2: Un grande in bocca al lupo e complimenti a tutti.
1: Grazie.
0: Ciao Yannick.

0: l'intelligenza artificiale è arrivata anche al reparto ortofrutta di un supermercato, no, al supermercato in generale. Ecco, in 6 supermercati è stato installato un totem chiamato Aldo, acronimo di Artificial Ludic Digital Operator. A cui ci si può rivolgere in caso di necessità.
1: Per esempio, se si compra un cestino di fragole, gli si può chiedere se sono biologiche, come si preparano in una crostata o quanto durano in frigorifero.
2: Oppure, se si ha tra le mani uno sconosciuto frutto esotico, si può domandare da dove proviene e come si pulisce.
0: Il totem verrà tenuto fino a gennaio 2027, quando verranno presentati i dati raccolti e si capirà se Aldo è stato di supporto durante le compre.
1: Ma io già me lo immagino, Aldo che risponde ad una domanda.
0: Tipo?
1: Aldo, cosa posso preparare con questi peperoni?
3: Non ci posso credere, come peperoni ci puoi preparare la peperonata alle 8 del mattino, Maria!
2: La peperonata alle 8 del mattino?
1: Sì, e a mezzogiorno topi morti.
4: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza, solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene.
7: Cadono sempre in avanti!
6: Dai, ti stanno malissimo!
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: C'era un ragazzo.
11: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
12: Fattimi andare dalla mamma.
11: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
13: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
14: Quanti anni hai?
13: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
15: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
16: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
17: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penessi.
16: Attenti al tuo portafogli.
18: E a chi ama vivere in equilibrio.
17: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
19: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Parlando del tempo, c'è un avvertimento dell'ONU su quello che è stato definito un super El Niño. Sì, è il fenomeno meteorologico che innalza la temperatura globale che abbiamo già conosciuto in anni passati, ma che questa volta potrebbe essere di un'intensità particolarmente alta, aumentando così l'allarme di episodi climatici estremi. Tutto questo dovrebbe accadere nella prossima estate. Noi sappiamo che di questi temi spesso se ne occupa Bruno Vespa, che se non sbaglio credo sia già in studio a preparare il suo speciale. Max, sentiamo se ci risponde Vespa.
1: Ma a quest'ora dici?
0: Ma sì, proviamo, dai, lui è sempre lì. Quindi...
2: Ci sono. Vedi? Sì, buonasera. Ciao, buonasera. Certo, siamo già qui in studio a preparare questa puntata speciale di Porta a Porta su El Niño. Ed ecco che proprio in questo momento stanno portando in studio il plastico che raffigura El Niño in tutta la sua grandezza.
0: No, scusi Vespa, come hanno fatto a fare un plastico che raffigura El Niño, un fenomeno atmosferico?
2: Beh, ma il nostro artigiano che ci fa i plastici è bravissimo. Pensate che una volta, per uno speciale di Porta a Porta sul buddismo, è riuscito a costruire il plastico di una reincarnazione.
1: Ma come? Mi piacerebbe proprio vederla quella puntata.
2: In realtà non è mai stata fatta, gliel'avevo chiesto solo per metterlo in difficoltà.
0: Ma poverino, ma come? Comunque Vespa, immaginiamo avrà anche degli ospiti, ci può anticipare chi ci sarà stasera?
2: Beh, certamente, visto che parliamo del Niño, non potevamo non avere con noi Niño Frassica, Niño D'Angelo e Nignetto Davoli, che ci parleranno delle conseguenze che ha avuto il nome Niño sulle loro vite.
0: No, scusi Vespa, a parte che si chiamano Nino e non Niño, ma poi cosa c'entrano questi ospiti con il clima e i fenomeni atmosferici?
2: Beh, no, per parlare di quello infatti ho fatto venire in studio mio figlio insieme a mio nipote Tommaso di un anno e mezzo.
0: Anche loro, con tutto il rispetto, che ci azzeccano?
2: Scusi, ma ha mai cambiato il pannolino a mio nipote?
0: No.
2: Ecco, mi creda che mio nipote in quei momenti è capace di cambiare l'atmosfera in maniera molto più estrema di qualsiasi El Niño.
0: Oh, mamma mia.

0: Caro Roberto, che piacere averti nel meglio delle buone nuove a Radio Italia.
1: Tutto mio,
0: sono
1: il
0: musica
1: piacere.
0: Italiana. Eh? Bene, bene.
1: È il piacere anche di ascoltare frasi come quelle di William Shakespeare: non trasformare i tuoi pensieri nelle tue prigioni.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Dal 6 al 14 giugno torna la Milano Football Week. Il campo da calcio più bello di Milano si accende sotto le torri di City Life, con partite, sfide e attività per tutta la famiglia. La Gazzetta dello Sport ti aspetta alla Milano Football Week. Emozioni, divertimento e tanto, tanto calcio. City Life, Milano, dal 6 al 14 giugno, perché il calcio è di chi lo gioca.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia vola a Villa Simius in Sardegna.
7: Ci saranno dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
6: Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
7: Fai le valigie e parti anche tu.
6: Ti aspettiamo al Voi Tanca Village.
7: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
6: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Pennessy. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: Con Matteo Renzi, ciao Matteo, dove sei?
1: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Paolino e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
0: Dove ti trovi?
1: Sono a Roma.
0: E Roma
1: vuol dire?
0: Mario Draghi.
1: Mario?
2: Sì, no, l'8 giugno sì. Terminerà l'anno scolastico 2025-2026. Tranne ovviamente per chi dovrà sostenere gli esami di licenza media, di licenza superiore e di licenza di guida, perché ci sarà sicuramente qualche ripetente che dovrà prendere la patente e che sono sicuro non saprà rispondere alla consueta domanda sulla precedenza alla rotonda. Voi sapete dare la precedenza alla rotonda?
3: No, ma io la rotonda su un foglio riesco a farla benissimo, faccio di quei cerchi.
2: Giotto. Non avevo dubbi.
3: Ah, grazie.
2: Il patronato via le mani dal CUD
0: sì.
2: Si fa promotore di una nuova formula ricreativa, tenendo aperte le numerose sedi sparse in tutto il mondo,
0: sì,
2: per venire incontro alle esigenze delle famiglie che non sanno dove lasciare i propri figli al termine dell'anno scolastico.
1: E cosa si farà in queste?
2: Le materie di intrattenimento per i bambini saranno economia aziendale,
0: no,
2: diritto commerciale, matematica finanziaria,
0: come?
2: Quantitative easing, no, balance sheet, income treatment.
0: Senta, cosa ne pensa invece dell'assenza del ministro Salvini alla celebrazione della festa della Repubblica?
2: Ma forse Salvini avrà fatto il ponte e come sapete ci tiene tantissimo.

0: ci dobbiamo salutare, ci dobbiamo salutare, ci dobbiamo salutare.
1: Allora salutiamoci.
2: Luca Camorcia, regia, grazie.
1: Grazie Luca, e poi dobbiamo ringraziare anche Max Pierucci.
2: E poi dobbiamo ringraziare anche Daniele Ceva. Grazie per la collaborazione alle gag. Arrivederci Cici.
3: Arrivederci, e poi ringraziamo anche voi di esistere, cari piccolini.
2: L'appuntamento è per domani mattina alle 7, mi raccomando, puntate la sveglia alle 7 del mattino.
1: Aspettiamo. Ciao. Ciao.
4: Il meglio di Buone Nuove, anche di sera, con Savi e Montieri, vi dà appuntamento a sabato prossimo, dalle 7 alle 9.
5: Che meraviglia! Radio Italia, solo musica italiana, solo le 21.03. Adoro!

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Trump insiste, l'accordo con l'Iran è vicino. Dopo l'ultimo raid su Beirut, il regime minaccia Israele. Un morto e 4 feriti in un attentato al nord di Tel Aviv. Paura a Chernobyl, un drone russo colpisce un impianto di stoccaggio di scorie. Nuovi attacchi ucraini sulla Crimea. Zelensky a Londra, vedrà Starmer, Macron e Merz. Il viaggio del Papa in Spagna, oltre 1 milione di fedeli alla messa di Leone a Madrid. Basta egoismo e indifferenza, costruiamo un mondo nuovo, dice il pontefice. In corso il voto per i ballottaggi delle amministrative in 42 comuni italiani, alle 12 affluenza in calo, oggi urne aperte fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Caso Garlasco, la mamma di Stasi rompe il silenzio, ho fiducia nei nuovi inquirenti, dice e poi assicura, quando tutto sarà finito andrò con mio figlio sulla tomba di Chiara. L'appello alle istituzioni dei genitori di Domenico Centrone, riportate a casa nostro figlio, l'attivista della Sumut Flotilla è detenuto in Libia dallo scorso 24 maggio. Il grande spettacolo dei motori su Sky per la Formula 1 a Monte Carlo, vittoria di Kimi Antonelli davanti al ferrarista Lewis Hamilton, nella MotoGP Marc Marquez trionfa in Ungheria.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: La senti?
1: Nen.
0: È la calma di chi conosce le sue bollette.
1: Nen.
0: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.
2: Nen, gruppo A2A.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
4: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a 39,90€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi?

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un

0: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
1: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
2: Perché sono simpatico, giusto?
3: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
2: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
3: Buonanotte.
2: Ma siete ancora qui?
3: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 50.

0: 34,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €189 al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo €5.000. Valore di riscatto €21.683, tutto ID esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali le hai già.

0: te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
2: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: meglio di no.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sognavo per noi.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. Lo avevo già pensato.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
1: Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà. Sono solamente un bambino che chiamerai papà.

un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
3: Perché sono simpatico, giusto?
4: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
3: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
4: Buonanotte.
3: Ma siete ancora qui?
4: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina.

0: Protein animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
2: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza, solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore situazione quasi del tutto invariata, con cieli spesso limpidi, solcati al massimo dal transito di innocue nubi. Nella mattinata di domani alta pressione ancora dominante ovunque, a garanzia di cieli sereni e un clima via via più caldo. Da segnalare solamente un aumento delle nubi al nord-ovest e tuttavia non foriero di precipitazioni. Nel pomeriggio nubi via via più compatte.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Non ho bisogno più di niente, adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

0: senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.